0: Siamo arrivati, Pinozzo. Pensaci tu, io ti aspetto in macchina.
1: Bene, Gianni. Ah, ridete della legge, eh? Siete tutti in arresto! Avanti, levatevi le maschere! Ma quella non è una maschera, e questo non è un ballo mascherato! Siete tutti dei mostri veri! Ah.
2: Questa è 7080.it. Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Mysteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Mysteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali. Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
3: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it. Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi: metti 7080, oppure
4: Hey Siri,
3: metti 7080, metti 7080. Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante. Vuoi sapere quando andrà in onda il tuo programma preferito? Scarica l'app di 7080.it e consulta il palinsesto.
5: No, non mi può dare una mano lei?

0: Ti piace la nostra musica?
1: Vuoi farmi uscire dai gangheri?
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Sei orgoglioso di avermi fatto incazzare? Sei contento adesso?
2: Allora, che ne pensi?
3: È lo stesso treno, ma è diverso.
4: Ci hanno informato che fra 6 ore ci sarà un altro attacco. Se lei trova l'attentatore, possiamo evitarlo.
5: Non possiamo fallire.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
6: 7080.it. 80.it. 80.it. 80.it. 80.it. 80.it. 80.it. 80.it. 80.it. 80.it. 80.it. 80.it. 80.it. 80.it. 80.it. 80.it. 80.it. 80.it. 80.it. 80.it. 30 minuti con

0: 70.80.it.
1: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 70.80.it.
2: E tu chi sei, bimba?
3: Ivona. Eh? Ivona Pompilova.
2: Pompi che?
3: Ivona Pompilova.
2: Non ho capito se il tuo è un nome o un invito, ma se un invito consideralo accettato.
1: 70.80.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perdi.

0: 7080.it e Lord Brett Sinclair hanno presentato 8040 30 minuti con le più forti degli anni 80. Una produzione
1: K-Box. Tocca lei Britney Spears. Chissà mai chi è questo signore.
2: Questa è 7080.it.
3: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
4: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it.
5: lexmcl.it. Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
6: info@consultmedia.it. Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80
7: 37 70 88 70 80.
8: Mi piacerebbe tanto conoscervi e buttarla lì, buttare lì qualche cosa insieme. Mi piacerebbe tanto. In televisione ho lavorato come tecnico, però sono uno che è sempre stato attento ai contenuti. Quindi, insomma, diciamo che vi ho fatto già un curriculum audio.
6: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
9: In amore, non essere un mendicante, sì un imperatore. Da e resta semplicemente a vedere che cosa accade.

0: www.radioticino.it. Metti 70-80.
1: 7740. 30 minuti con le più forti degli anni 70. Da un'idea di 7080.it. Una produzione.
2: K-Vox. Wow.

0: 7040, da un'idea di 7080.it.
1: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
2: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio, comandante dell'esercito del Nord, generale delle legioni Fenix, servo leale dell'unico vero imperatore Marco Aurelio, padre di un figlio assassinato, marito di una moglie uccisa, e avrò la mia vendetta.
1: 7080.it, ogni giorno un nuovo ricordo, non perderlo.

0: 8080.it e Lord Brett Sinclair hanno presentato 7040, 30 minuti con le più forti degli anni 70. Una produzione K-Vox. Hey Boomer,
1: Acabanda.
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming sul web, li leggi su 7080.it.
2: Così mi uccidi, amico.
0: 7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra un gelato cucciolone ed un bicchiere di ginger. Genova, 1986.

0: Questa è 7080.it.
1: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
2: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità e amore. Gioca responsabile.

0: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
1: Vogliamo andare?
0: 37 70 88 70 80.
2: Bene, andate. E tornate vincitori, giusto?
0: Scarica subito l'app di 7080.it dallo store del tuo telefono e seguici in cuffia in alta

0: Ti piace la nostra musica?
1: Veniamo al sodo.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Vadi come parla e non alzi troppo la voce,
2: Non puoi crederti Dio, figliolo. Deve finire con me. Il solo fatto che sei qui può uccidere tua madre.
3: Sono tutte balle. Senti, ti manderò una cartolina quando avrò rimesso ogni cosa a posto.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
4: 7080.it. La tua personale in macchina del tempo.
0: 7080.it presenta Mixage, l'extended version dei classici anni 70 e 80.

0: Avete ascoltato Mixage. Mixage, l'extended version dei classici anni 70 e 80.
1: Insomma, comunque, vostro onore, io a Tor di Valle faccio sempre la mia figura.
2: Oh, Amandra, che mando vai al Polo Nord?
1: Amanzo Dio, anderò al Polo Nord, ma tu devi andare.
2: Ancora? Buffoni!
0: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
3: Ma dov'è finito il gelato?
4: È sparito insieme ai clienti a nome della mia gelateria.
3: Come sarebbe a dire?
4: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
5: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
0: Società Italiana per la tutela della voce, ente certificatore dell'utilizzo di voci umane per produzioni audio-video. Per informazioni, info@ctv.info.
6: La prima cassetta che ho comperato, mi ricordo, era una cassetta di Vasco Rossi dell'anno 1983.
7: Voglio vita maleducata di quelle vite fatte così.
0: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
8: Gli anziani non diventano saggi, diventano più attenti.

70.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Questa è 7080.it. E se la storia fosse andata diversamente? Quelli che vi stiamo per raccontare sono i fatti avvenuti nella differente linea temporale di 7080.it. Seguici lungo le infinite vie del tempo. E parliamo anche di Elvis Presley in questa differente linea temporale dopo il successo della Loa from Hawaii via satellite del 1973. Elvis decide di ridurre l'intensa attività concertistica per concentrarsi su progetti più personali. Si avvicina a generi emergenti come il funk e il soul, collaborando con artisti afroamericani e utilizzando la sua piattaforma per promuovere l'uguaglianza razziale. Nel 1975 pubblica l'album Soulful Presley, acclamato dalla critica per la sua autenticità e profondità emotiva. Con l'avvento della musica elettronica e del pop sintetico, Elvis sperimenta nuove sonorità, incorporando sintetizzatori e drum machine nei suoi brani. Diventa mentore per giovani artisti, offrendo supporto e collaborazioni a talenti emergenti. Nel 1983 partecipa al concerto Live Aid, esibendosi al fianco di star internazionali e dimostrando il suo impegno nelle cause umanitarie.

0: Negli anni 90 Elvis ritorna alle sue radici musicali, registrando un album di brani country e gospel intitolato Back to the Roots. Il disco ottiene un successo straordinario, vincendo diversi premi, tra cui un Grammy per il miglior album country. Nel 1998 viene insignito del Kennedy Center Honors per il suo contributo alla cultura americana. Con l'inizio del nuovo millennio, Elvis riduce le apparizioni pubbliche, dedicandosi alla scrittura della sua autobiografia e partecipando a documentari che ripercorrono la sua carriera.
1: Attenzione, questa è una differente linea temporale.

0: Nel 2002 pubblica The King Speaks, un libro di memorie che diventa immediatamente un bestseller. Continua a influenzare la musica contemporanea con numerosi artisti che lo citano come fonte di ispirazione. In questa differente linea temporale, Elvis Presley si spegne serenamente nella sua residenza di Graceland il 16 di agosto del 2014, esattamente 37 anni dopo la data della sua morte nella linea temporale originale. Il mondo intero rende omaggio al re del rock and roll, celebrando una vita dedicata alla musica, all'innovazione e all'umanità.
1: This is a different timeline.

Cari amici, i fatti che avete ascoltato sono avvenuti realmente, ma in una differente linea temporale. Perché, vedete, su 7080.it il passato non è mai veramente tale. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. Ogni giorno un uomo.

0: Hey Boomer!
1: E me lo merito!
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Visto? Bastano le parole giuste.
0: Metti Radio 7080, 7080.it presenta Baritalia, quello che si cantava tra un ghiacciolo al tamarindo ed un panino con la sottiletta. Torino, 1989.

Con noi non ascolti la musica degli anni 70 e 80. Con noi la vivi. Questa è 7080.it.

0: Una vedova si presenta in paradiso. Scusi San Pietro, per caso conosci mio marito? Non lo so che tipo è. Guarda, un tipo estremamente originale. Pensi, prima di morire mi ha detto: se mi tradirai mi girerò nella tomba. Ah, ma lo conosco, qui lo chiamano la trottola.
1: Questa è 7080.it.
2: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
3: Unico non direi, quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
2: Impossibile, l'abbiamo creato noi.
3: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
1: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
4: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it. Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it. Lo sai che puoi guardarci in TV anche dal tuo smartphone? Scarica l'app di 7080.it dallo store del tuo telefono.
5: Questa sì che è vita.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Ma vai a mandare un fax allora.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Cazzo siamo a scuola?
2: Sono tornata indietro nel tempo. Noi eravamo in luna di miele nel 1945.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta

0: Questa è 7080.it.
1: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
2: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
3: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it.
4: lexmcl.it. Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 7080. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. 7080.
5: Ciao a tutti, un saluto a 7080.it e a tutti quelli che la ascoltano.
4: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
6: Se non ricordi che l'amore ti abbia mai fatto commettere la più piccola follia,

70.it. 7080.it presenta Interceptor, 20 minutes of space disco selected by 7080.it. Una produzione K-Vox.

0: Avete ascoltato Interceptor, 20 minutes of space disco selected by 7080. Una produzione K-Vox. Hey Boomer!
1: E la rete che manda in onda queste porcherie dovrebbe vergognarsi.
0: Gli anni 70 e 80, gli ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Peter, è meglio se non dici cose poco carine sul conto della rete.
1: E perché? Che ci possono fare? Tagliarci il budget?
0: 7080.it presenta Bandiera Gialla. Su 7080.it si balla.

0: Bandiera gialla.
1: Scusi padre, questa è la prima B.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno, le ho portato il bambino.
2: Ah, che graziosa angioletta abbiamo quest'anno.
1: Padre, io glielo affido, è cresciuto senza mamma, è un bambino molto delicato, molto sensibile.
3: Amore, a stronzo.
1: Cominciamo bene.
2: Per essere sensibile, sensibile, pure troppo.
0: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
4: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
5: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
6: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
7: Ci guardi dal televisore? Seguici anche dallo smartphone. Scarica la nostra app dallo store online digitando 7080.it.
8: Oh, ma c'è saranno più a per culo questi?
9: No!

0: Ti piace la nostra musica?
1: Questo è vero.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: È strano come manchino queste piccole cose.
2: Hai detto che ho avuto delle allucinazioni, spiegami che significa.
3: Ci sto provando.
2: Voglio che il futuro rimanga un mistero.
4: Polizia!
2: Posso aiutarti a farti uscire?
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta Alto Gradimento. Su 7080.it torna il varietà radiofonico.

0: tradimento.
1: Ehi, Ricky, sì. Avvertiamo quelli giù alla pizzeria.
2: Sì. Ricky, stavolta lo dai tu l'allarme.
3: Ma ehi, un momento, ma perché tanta fretta? Fatemi fare una telefonata dal mio ufficio.
1: Razza, ma quello è l'ufficio di Fonzi.
4: Ora non più.
5: Ho paura, che ora?
6: Fonzi!
5: Controllo! Un po' di controllo, Fonzi!
4: Smetti di farmi l'eco!
5: Ottimo, Fonzi, sei calmo?
0: Sotto controllo! Infatti vi do un minuto, così voi potete chiamare un'ambulanza che porti via la sua pelle. No, ci ho ripensato, adesso entro e infilo la testa di quel pazzo nello scarico!
1: Aspetta, Fonzi! Guarda che Raffa non è più lui!
7: Alto gradimento!

0: tradimento.
1: Allora, è pronto il tè?
2: Sì, ragioniere.
1: No, lasci, lo servo io.
2: No, lo servo io.
1: No, lo servo io.
2: Ma lei sta scherzando, ragioniere, lo porto io.
1: Ma no, guardi, lo porto io. Un buon padrone di casa deve sapersi arrangiare, servire all'occorrenza. Un minimo di galateo, lei non mi può rompere i coglioni.
0: Alto gradimento.

0: 7080.it ha presentato Alto Gradimento.
1: Alto Gradimento.
0: Il varietà radiofonico di 7080.it.
2: Una produzione K-Vox. Questo.

0: vecchietti si incontrano. Amiche, come stai?
1: E come sto?
0: Come un vecchietto, così, 90 anni, sei di avanti. Amiche, ma tu che te mangi al giorno? E che me mangio? Una minestrina, un formaggino. Quando mi va bene che mi moglie gli gira bene, una mela grattugiata. È lì che sbagli.
1: Come sbaglio?
0: Sì, perché tu te devi mangiare 2 chili di pane al giorno.
1: 2 chili di pane al giorno?
0: Sì, perché dopo un'indagine hanno scoperto che il farinaceo te rintosta e te fa ritorna come il ragazzetto di 20 anni.
1: Buono.
0: Michele va davanti all'alimentare, il ragazzetto apre. Asor Michele, buongiorno, che gli diamo oggi? 2 chili di pane. Guardi che poi gli diventa duro. Tutti lo sapevate, eh?
2: Questa è 7080.it.
3: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
4: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it.
2: lexmcl.it.
4: I contenuti di 7080.it sono certificati come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. info@ctv.info. Società Italiana per la Tutela della Voce, l'ente di tutela delle voci umane dalla clonazione non autorizzata di sistemi di intelligenza artificiale.
5: Buongiorno Radio 7080, sono Roberta, chiamo dalla provincia di Como. Mi piacerebbe poter ascoltare Guilty dei Bee Gees e Barbara Streisand. Non ho un ricordo particolare verso questa canzone, comunque i Bee Gees erano un gruppo che a me sono sempre piaciuti tantissimo. Come voi siete fantastici aver ideato questa radio per noi boomer.
6: Hey boomer!
5: E quindi vi ringrazio con tutto il cuore di esistere.
7: Ma chi è quella testa così intelligente che gli è venuta in mente di scrivere giù tutta quella roba qui? Avanti, me lo dica chi è.
2: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
8: Se qualcuno pensa che la pace e l'amore siano solo un cliché che deve essere lasciato agli anni 60, questo è un problema. La pace e l'amore sono eterni.
9: 3 is a magic number. Yes, it is. It's a magic number. Somewhere in the ancient mystic trinity, you get 3 as a magic number.

0: the pattern once more. 3, 3, 6, 9.
1: 12, 12, 15, 18.
0: 21,
1: 24, 27. 30.
0: Yeah.
1: 30.

0: Ascolta.it.
1: Hey Boomer, gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
2: Sa che non è stupida quella roba qui che...

0: Radio80.it.
1: Hey boomer,
2: se non la fai finita io te incapretto al divano, quanto è vero il Dio.
1: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
2: Giuro che te venno allo stracciarolo, anzi prima te meno e poi te venno allo stracciarolo.

0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: Pronti a restare sintonizzati su Top of the Pops con i 5 brani più trasmessi in radio in questo mese del 1973. Le 5 hits sono Elton John, Daniel, Doobie Brothers, Long Train Running, Pink Floyd, Money, Eagles, Tequila Sunrise, New York City, I'm Doing Fine Now. Noi oggi abbiamo scelto questa.

0: Avete ascoltato Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: E giù nel bosco ci recammo uniti a tagliar legna dagli alberi insecchiti. Avanza come suole Cimabue, che se una cosa fa, ne sbaglia due.
0: Questa è 7080.it.
2: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
3: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
4: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. lexmcl.it.
5: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
6: 37 70 88 70 80.
7: Vuoi sapere titolo e autore della canzone appena passata? Scarica l'app di 7080.it e clicca su Ultimi brani.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Oh cacchietto!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Sì, lo so, lo so.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it.
3: 7080.it presenta Polaroid, i 20 anni più impressi nella tua vita, a cura di Andrea Lombardo.
4: Buon 1980. A febbraio Carlo Maria Martini diventa arcivescovo di Milano, sostituendo Giovanni Colombo.

0: istantaneo dei tuoi ricordi.
1: Un fan pazzo toglie la vita a John Lennon, leader dei Beatles e figura tra le più importanti della vita culturale dell'epoca. Ci lascia i suoi indimenticabili capolavori e un messaggio di pace universale.

0: Polaroid. Fotografa i tuoi ricordi.
1: Pietro Mennea alle Olimpiadi di Mosca ci regala il bronzo alla staffetta azzurra 4x400. Sono veri e propri giorni di gloria per il velocista pugliese, già trionfatore recentemente nella finale dei 200 metri piani.

0: 7080.it ha presentato Polaroid. Fotografa i tuoi ricordi.
1: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. Hey Boomer!
2: Come dice, prego?
1: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
3: È tutto chiaro?
2: Cristallino.
1: 7080.it presenta
4: Fisca!
1: Il 3x1 di 7080.it.

0: Avete ascoltato Discount.
1: Discount.
0: Il meglio degli anni 70-80 in confezione da tre.
2: Paolo Rossi, capocannoniere, campione del mondo, che altro si poteva volere a questo punto?
3: Direi di più, no, direi una vittoria come quella di stasera, oltretutto è una cosa straordinaria e bellissima, sono cose forse irripetibili.
0: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
4: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
0: Newslinet.it.
4: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
5: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
0: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
6: Vogliamo andare?
0: 37 70 88 70 80.
7: Bene, andata. E tornate vincitori, pronto?
8: Buona serata a voi. Ciao.
9: C'è altro?
0: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
10: Io non conosco verità assolute, ma sono umile di fronte alla mia ignoranza. In ciò è il mio onore e la mia ricompensa.

7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo. Wake up. Scendi dal letto con il piede giusto. Questa è 7080.it.

0: è 7080.it.
1: Ma io veramente il Cavallini non l'ho approfondito molto. Lo reputavo un pittore minore.
2: Il Cavallini è un pittore minore!

0: Ma questa è una delle battute più divertenti che abbia mai sentito negli ultimi tempi. Senta, faccio una bella cosa. Si ripresenti alla prossima sessione in maniera meno comica, per favore. Si accomodi.
1: Vaffanculo sto stronzo.
0: Ma come ti permetti?
1: Ma state zitta, ruffiano!
0: Lo lasci parlare. È nel suo pieno diritto. Viviamo in democrazia, quindi ognuno ha il diritto di dire quello che vuole. Questo ragazzo dovrà cambiare un piano di studio o cambiare addirittura facoltà o università. Temo che finirà per cambiare università.
2: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo. Wake up. Scendi dal letto con il piede giusto. Questa è 7080.it.

0: Pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Questa è 7080.it.
1: Nokia, qualunque sia la tua attività, ti tira fuori dai guai.
2: Hello?
1: Nokia, connecting people.
0: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo. Wake up, un'ora di ricordi per incominciare bene. Questa è 7080.it.

0: 7080.it ha presentato Wake Up, un'ora di ricordi per incominciare bene.
1: Una produzione K-Vox.
0: Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. È 7080.it. 7080.it presenta

0: Bandiera gialla. Hey Boomer.
1: La Madonna.
0: Gli anni 70 e 80. Gli ascolti sul DAB e in streaming. Sul web. Li leggi su 7080.it.
2: Io dico solo una cosa, che quando la madre superiore ha aperto la porta del catechismo mi ha detto: ma suor Dalisumo, cosa fa?

0: Ma
1: bene.
0: Mi può dire, gentilmente signore, dove lavora lei?
1: Io lavoro alla posta, capo ufficio pacchi.
2: Aspetti!
1: Era per spiegare meglio il concetto.
0: Sì, lo so, ma non potrebbe magari spiegarsi con uno stile più confacente?
1: È più chiaro
0: stile,
1: così.
0: Lo stile di mia moglie.
3: Questa è 7080.it.
4: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
5: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
6: Ma che sta facendo?
7: Sto smontando l'insegna, no?
6: Ma è mia!
7: Non più, il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
8: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
9: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it.
10: info@comnect.it. Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video. Audio-video. Vuoi essere aggiornato sugli articoli pubblicati su 7080.it? Scarica l'app e cerca la sezione News.
11: Allora siamo d'accordo.

0: piace la nostra musica?
1: Ma come ti vengono in mente certe cose?
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Non ci penso per niente, va bene?
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buongiorno dalla redazione. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha affermato che con l'Iran non avrà più molta pazienza. In caso di mancata intesa sulla pace, Tran rischia di essere annientata, ha aggiunto il tycoon. Intanto il ministro degli esteri iraniano Raghchi ha spiegato che il governo iraniano è pronto ad accogliere gli sforzi della Cina sulla pace. Il cessate il fuoco tra Libano e Israele è stato prolungato di altri 45 giorni, evitando dunque che scadesse questa domenica. Partiti intanto da Augusta in Sicilia i 2 cacciamine italiani che potrebbero intervenire per liberare lo stretto di Hormuz una volta che si raggiungerà un accordo di tregua. La Procura di Roma accelera sull'inchiesta per la morte dei 5 sub italiani deceduti alle Maldive durante un'immersione estrema in una grotta sommersa oltre i 50 metri di profondità nelle acque dell'isola di Alimatà. Il fascicolo coordinato dal procuratore capo Francesco Lavoi è stato aperto contro ignoti e ora gli investigatori attendono le prime informazioni ufficiali dalle autorità giudiziarie di Malé e dalla sede diplomatica italiana nell'arcipelago. E dovrebbero riprendere oggi le ricerche dei 4 sub ancora dispersi. Il primo corpo recuperato è di Gianluca Benedetti. Si è concentrata sull'equipe del Monaldi che da Napoli si è recata a Bolzano per prelevare il cuore da trapiantare al piccolo Domenico Caliendo. L'attenzione della Procura di Napoli che ha ascoltato la cardiochirurga Gabriella Farina e il suo assistente Vincenzo Pagano. La ricostruzione di quanto accaduto confermerebbe la circostanza che il cuore malato del bimbo era già stato prelevato quando il muscolo cardiaco da trapiantare è giunto in sala operatoria. Si tratta di un passaggio importante che potrebbe confermare le ipotesi di falso formulate dalla procura nei confronti del cardiochirurgo Guido Oppido e della sua vice Emma Bergonzoni circa gli orari riportati sulla cartella clinica. È stato dichiarato nullo il processo per stupro a New York contro Harvey Weinstein, l'ex produttore cinematografico di Hollywood che fu travolto dal movimento Me Too. Lo ha deciso un giudice federale a Manhattan annullando il procedimento dopo che la giuria non è stata in grado di raggiungere un verdetto. Il caso specifico prende piede dalla denuncia di un'aspirante attrice, Jessica Mann, che lo ha accusato di averla violentata in una stanza d'albergo nel 2013. Weinstein rimarrà in ogni caso in carcere, dato che a suo carico pendono diverse condanne per altri reati sessuali. Il tennis si interrompe nel momento chiave, la sfida in semifinale degli internazionali BNL d'Italia tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev. Sul punteggio di 4-2 in favore dell'azzurro nel terzo set, la pioggia si abbatte sul foro italico, impedendo al match di proseguire. Jannik parte forte e vince il primo set 6-2, salvo poi subire il ritorno del russo. Avanti di un break nel terzo parziale, l'altoatesino accusa un fastidio alla coscia, poi il diluvio e match rinviato ad oggi non prima delle 15. Ed è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord schiarite, al nord-ovest instabile su est Lombardia, nord-est ed Emilia-Romagna con rovesci e temporali in attenuazione serale, neve dai 1500 metri, temperature in calo massime tra 14 e 18 gradi. Al sud è instabile con rovesci e temporali anche intensi ma in attenuazione serale sulle regioni tirreniche, temperature in calo massime tra 16 e 19 gradi. Al sud instabilità in aumento con piogge e rovesci più frequenti fino al pomeriggio sulle tirreniche peninsulari, migliora sulle isole, temperature in calo con massime tra 19 e 23 gradi.
5: Questa mi sembra una dose un po' scarsa per un corpo pieno di roba ben più pesante. Questa è la zona contaminata. Il caos assoluto. Ma c'è sempre qualcuno che tiene le fila.
6: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
7: 1975, 16 maggio. Junko Tabei diventa la prima donna a raggiungere la vetta del Monte Everest.
6: 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi.
8: Facci in fretta un altro inventario.
6: Suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica di alta qualità. In anni.

0: Solo musica anni 70 e 80 in alta qualità. 7080.it 7080.it. Roberto Lucchi presenta Jukebox. Tre successi per sole 100 lire.
1: 16 maggio 1984, questo è Jukebox. In questi 10 minuti, come sempre, tre canzoni della classifica italiana. Oggi si parte dalla posizione numero 8, ma la cosa importante sono sempre le 100 lire nel Jukebox.
0: Jukebox, tre pezzi per 100 lire.

100 lire, tre canzoni, questo è Jukebox e questa è la prima di oggi, la numero 8 anche della classifica italiana. Flavia Fortunato con Aspettami ogni sera. Al numero 5 c'è Giuni Russo. Ciao, ciao, ciao.

0: Sempre tre canzoni della classifica italiana in jukebox. Questa è la numero 5, Junior Russo con Limonata Cha Cha Cha, 16 maggio 1984. Ecco anche l'ultimo disco.
1: Jukebox, 100 lire per 10 minuti.

0: Guido Piano, questa è la canzone di Fabio Concato. Siamo arrivati alla fine di Jukebox. Abbiamo ascoltato queste tre canzoni della classifica italiana. Oggi la numero 8, la numero 5, la numero 3. Stessa cosa faremo domani, quindi vi aspetto, non mancate.
1: Jukebox, 100 lire per 10 minuti di musica. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. Metti 70-80.

0: Mi conosci? Io sono Mogrin! E mi sono fatto da me quando tu avevi ancora i calzoni corti!
1: Questa è 7080.it.
2: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
3: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
4: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it.
5: lexmcl.it. Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
6: Che hai da proporre, forestiero?
5: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
6: Affare fatto.
7: Mille anni dopo, il baratto torna di attualità.
8: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
7: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
8: 0331 59 33 77
9: 0331 59 33 77.
10: Se usi la tua voce per professione, proteggila.
11: Con i moduli CTV, la tua impronta sonora diventa riconoscibile e giuridicamente tutelabile.
10: Società Italiana per la tutela della voce. Il primo ente italiano per la certificazione, registrazione, il deposito e la rivendicazione di marchi sonori e impronte vocali. www.ctv.info.
12: Il ritornello faceva.
13: La Madonna.
12: Adesso non so l'inglese, con quella canzone faceva Dynaboy, Dynaboy. Sì, Dynaboy. Dynaboy, Dynaboy. Qualcosa del genere. Grazie.
14: Oh, dai, facciamo sta giargianata qua.
1: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, senza età. Di 7080.it.
15: L'amore non guarda con gli occhi, ma con l'anima.

0: Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. Ti piace la nostra musica?
1: Esatto!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Bevo proprio?

0: solo musica 70 e 80 in alta qualità. Questa è 7080.it. Jukebox, tre successi per sole 100 lire.
1: Tre canzoni per sole 100 lire. Questo è Jukebox, 16 maggio 1985.
2: E partiamo subito alla grande con una canzone di un film che non abbiamo ancora visto, ma la colonna sonora è fantastica. I Simple Minds di Jim Carrey con Don't You Forget About Me.

0: Don't You Forget About Me, Simple Minds aprono l'appuntamento odierno di Jukebox. Andiamo avanti perché abbiamo ancora ben due canzoni da scegliere.
1: Wow, è la prossima mia, c'è Prince nel nostro spazio Jukebox con Raspberry.

0: Harry Barrett in jukebox, due canzoni, 100 lire, uno solo e manca la terza.
1: Dai, l'ultima la fai scegliere a me. Oggi chiudiamo coi Duran Duran e View to a Kill. Anche questa è da un film.

0: Duran e View to a Kill da 007, prima ancora Prince, Raspberry Beret e Simple Minds da The Breakfast Club con Don't You Forget About Me.
1: 100 lire finite, si chiude così l'appuntamento di Jukebox, che torna però domani, sempre puntuale e sempre su 7080.it.
2: Avete ascoltato Jukebox, 3 successi per sole 100 lire. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi. Calimba de Luna. Suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica di alta qualità. In alta qualità. Questa è 7080.it.

7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra una spuma nera e un sacchetto di patatine pai. Ancona, 1975.

0: Hey Boomer!
1: Visto? Bastano le parole giuste.
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: E me lo merito!

0: sento. Pronto?
1: Allora, Paolo.
0: Sì, dimmi.
1: Posso pregarti di una cortesia?
0: Sì.
1: Tu non sei in grado di svolgere il tuo lavoro.
2: Questa è 7080.it.
3: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce matura cullata da questa armonia.
4: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
2: Newslinet.it.
5: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
2: Newslinet.it.
5: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
6: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
7: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 7080. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. 70 80.
8: Ci stai ascoltando in DAB? Fallo anche in cuffia. Scarica l'app di 7080.it dallo store del tuo telefono.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Ma le stai scherzando?
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Però mi raccomando, questa cosa a casa non la devono sapere.
1: No, ma stai scherzando, a casa tua dire una cosa del genere.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: La Procura di Roma accelera sull'inchiesta per la morte dei 5 subitaliani deceduti alle Maldive durante un'immersione estrema in una grotta sommersa oltre i 50 metri di profondità nelle acque dell'isola di Alimatà. Il fascicolo coordinato dal procuratore capo Francesco Lovoi è stato aperto contro ignoti e ora gli investigatori attendono le prime informazioni ufficiali dalle autorità giudiziarie di Malé e dalla sede diplomatica italiana nell'arcipelago. Interrotte per il maltempo, dovrebbero riprendere oggi le ricerche dei 4 sub ancora dispersi. Il primo corpo recuperato è di Gianluca Benedetti.
4: Per la prima volta da quando la procura di Pavia ha chiuso le indagini sul delitto di Garlasco, l'unico indagato, Andrea Sempio, è tornato a parlare ai microfoni di quarto grado ribadendo la sua innocenza. Non ho ammazzato io Chiara Poggi, ha detto parlando in esclusiva con la giornalista Martina Maltagliati.
5: Guerra nel Golfo. Secondo il New York Times, gli Stati Uniti ed Israele sono impegnati in intensi preparativi per una possibile ripresa degli attacchi contro l'Iran già dalla prossima settimana. Partiti da Augusta in Sicilia i 2 cacciamine italiani che potrebbero intervenire per liberare lo stretto di Hormuz una volta che si raggiungerà un accordo di tregua. E la cessata il fuoco tra Libano ed Israele è stato prolungato di altri 45 giorni.
4: Il primo ministro britannico Starmer potrebbe dimettersi a favore del sindaco di Manchester Andy Burnham. Lo riporta il Daily Telegraph. 2 giorni fa Burnham ha annunciato la sua intenzione di candidarsi alle elezioni suppletive per la Camera dei Comuni e ieri il Comitato Esecutivo Nazionale del Partito Laburista ha approvato la sua candidatura. Se eletto in Parlamento, Burnham potrebbe potenzialmente aspirare alla carica di primo ministro.
5: Economia. Non escludo una manovra correttiva. Le parole del vice premier Tajani agitano le acque, ma arriva la smentita di Palazzo Chigi, che sottolinea come l'obiettivo condiviso con il ministro Giorgetti resti quello di ottenere maggiore flessibilità dall'Unione Europea, utilizzando per l'energia la stessa clausola prevista per la difesa, che consente sforamenti di deficit. Salgono spread e debito, ma Standard & Poor's promuove nuovamente l'economia italiana, confermando il rating BBB+ con outlook positivo, come già valutato lo scorso gennaio. Unica eccezione il miglioramento per quanto riguarda l'outlook.
4: Tennis si interrompe nel momento chiave, la sfida in semifinale degli internazionali d'Italia tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev. Sul punteggio di 4-2 in favore dell'azzurro nel terzo set, la pioggia si abbatte sul foro italico impedendo al match di proseguire. Jannik parte forte e vince il primo set 6-2, salvo poi subire il ritorno del russo 5-7. Avanti di un break nel terzo parziale, l'altoatesino accusa un fastidio alla coscia. Poi il diluvio e match rinviato ad oggi non prima delle 15.
5: Ed è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
6: 2077, il mio tempo, la mia città, la mia famiglia. Quando dei terroristi hanno ucciso migliaia di innocenti sono stati condannati a morte, ma avevano altri piani. Siamo stati scagliati indietro di 65 anni.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
7: The Hit Parade.
8: I vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox.
0: Numero 10.

Numero 9.

0: con noi.
1: Resta con noi.
0: A breve, le altre posizioni della Hit Parade di 7080.it.
1: 7080.it.
2: A tutto fuoco.
3: Girmi Gastronomo. Cambiando semplicemente accessorio diventa tritacarne, grattugia, spremi agrumi centrifugo ed anche sbattitore. Sono così contenta che ho comprato un altro Girmi Gastronomo.
0: Questa è 7080.it.
4: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
5: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
6: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
7: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
8: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
9: Il mio primo disco che ho comprato è stata una compilation in musicassetta nell'85. Si trattava della compilation Mixage, dove c'erano tutti i successi dance, italo dance del momento.
0: Questa è 7080.it.
10: The Hit Parade.
0: Numero 5.

0: soluzione che hai Vox. Hey Boomer!
1: Lo so, grazie.
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
2: Bella zio, cominciamo?
0: 7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra un bianchino ed un panino al prosciutto. Firenze, 1977.

0: faremo un po' di beneficenze, noi ringraziamo perché lo daremo a qualche persona che non fa questi ragionamenti che sono un po' strani, perché allora signore non mangiate la carne, non mangiate il pesce, non mangiate tutto il resto, quindi voi obiettate su questo fatto, ma ci sono quelli che invece non ragionano così, quindi io devo difendere anche l'altra parrocchia che non la pensa come voi.
1: Questa è 7080.it.
2: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
3: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
4: Newslinet.it.
5: Dal 1999, il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
4: Newslinet.it.
5: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
6: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it.
7: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi: metti 7080 oppure
8: Hey Siri,
7: metti 7080. Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante. Ti piace la nostra musica?
9: Sì.
7: Allora cerca 7080 sugli store Apple e Android e scarica la nostra app.

0: piace la nostra musica?
1: Me rompi proprio di coglioni!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Ma come te lo devo da dire? Non mi devi da cercare più, ne?
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buongiorno dalla redazione. All'indomani della tragedia nei fondali dell'isola maldiviana di Elimatà, i corpi di 4 italiani sono ancora intrappolati nella grotta, ad una profondità di 60 metri in cui si sono immersi ieri mattina. Il maltempo ha fermato le ricerche. Ieri in quella zona è stato recuperato il corpo del capobarca e istruttore di sub padovano Gianluca Benedetti. La Procura di Roma ha aperto un'inchiesta. Stati Uniti ed Israele si starebbero preparando a riprendere gli attacchi contro l'Iran già dalla prossima settimana, lo scrive il New York Times, spiegando che tra le opzioni in esame c'è anche una missione ad alto rischio delle forze speciali per estrarre fisicamente l'uranio altamente arricchito dai tunnel bombardati ad Isfahan. Prorogato invece il cessate il fuoco in Libano. E torna la tensione su Taiwan. Non voglio che qualcuno dichiari l'indipendenza e che gli Stati Uniti debbano percorrere 15.000 km per andare in guerra, ha detto Trump dopo il summit con Xi a Pechino. Ma Taipei rivendica la propria indipendenza e rincara. La vendita di armi rientra negli impegni di sicurezza degli Stati Uniti. Entra oggi in vigore l'obbligo della targa per tutti i monopattini elettrici circolanti sul territorio nazionale, come è previsto dal nuovo codice della strada. Chi non provvederà a targare il proprio mezzo rischia di incorrere in sanzioni amministrative comprese tra 100 e 400 euro. Posticipato invece al 16 luglio l'obbligo di assicurazione. Tennis, pioggia sugli internazionali di Roma, sospeso e poi ripreso l'incontro tra Ruud e Dardari, vinto poi dal norvegese 6-1-6-1 e il primo finalista. Funestato anche il match più atteso, quello tra Sinner e Medvedev, interrotto al terzo set con l'italiano in vantaggio. Riprenderà oggi, non prima delle 15. È tutto, ma più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Caporosso a farfalla, vedete niente?
5: Negativo, Caporosso.
4: Negativo, la città non c'è più, è scomparsa.
5: Caporosso a base Dry Wells, gli aerei non trovano la città.
4: Qui base Dry Wells a Caporosso, ripetere, prego.
5: La città sembra scomparsa, ma continuiamo le ricerche.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
6: 7080.it.
0: Settantaottanta.it presenta il meglio del meglio della musica italiana. 7080.italia. Numero 10.

grandi successi italiani dal 1970 al 1989. 7080.italia ti ascolta. Numero 9.

grandi successi italiani dal 1970 al 1989. 7080.italia ti ascolta. Numero 7.

0: Resta con noi. Resta con noi. A breve 7080.italia, la classifica italiana di 7080.it.
1: Fermi cinesi, vi sistemo dopo, lo so che si sta scomodi. Vi trovo un posto dopo, buoni. Che si fa tardi, che ne sono? Svizzeri, dove sono gli svizzeri? Che ne sono? Precise, grazie. Fermi, v'ho detto. Buoni, più dietro. I gran buoni, gli imbecilli a sinistra. I grandi statisti a destra. Craxi, dove cazzo va?
0: Questa è 7080.it.
2: Ma dov'è finito il gelato?
3: È sparito insieme ai clienti a nome della mia gelateria.
2: Come sarebbe a dire?
3: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
4: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
5: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it. Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
6: 37 70 88 70 80.
7: Sono Cristina, dalla provincia di Varese. La canzone che mi ricorda gli anni 70-80 è Baker Street di Jerry Rafferty, e avevo fatto il primo viaggio negli Stati Uniti. Ciao ciao!
0: Questa è 7080.it. Numero 5.

un'isola intera ha trovato nel mare una tomba. Il falso progresso ha voluto provare una bomba. Poi pioggia che toglie la sete alla terra che è viva, invece le porta l'amore.

0: Radio.it ha presentato il meglio del meglio della musica italiana. 7080.italia. Hey Boomer!
1: Chiamami solo Nick, lo sfregiatore magico.
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Questo è vero. È strano come manchino queste piccole cose.

0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: In Top of the Pops selezioniamo i 5 brani più forti di questo periodo del 1968. I 5 super pezzi che abbiamo selezionato oggi sono Simon & Garfunkel, Mrs. Robinson, Aretha Franklin, Think, Dionne Warwick, Do You Know The Way to San Jose, Tommy James, Money Money, Sergio Mendes, The Look of Love. Noi oggi ascoltiamo questo.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Scusi, sono un microfono terrestre. Permette una domanda, cosa festeggiate oggi?
3: Oh, festeggiamo la mietitura degli spacchetti.
0: Questa è 7080.it.
4: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
5: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
0: Newslinet.it.
6: Dal 1999, il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
0: Newslinet.it.
6: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
7: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
0: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
8: Vogliamo andare?
0: 37 70 88 70 80.
9: Bene, andata. E tornate vincitori, pronto?
0: Se hai una Smart TV LG, cerca nello store l'app 7080. Scaricala e seguici dal televisore in HD audio e video.

0: Ehi, BMW, metti 70-80.
1: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 70-80 News.
2: Buongiorno dalla redazione. 2 giorni dopo la tragedia nei fondali dell'isola maldiviana di Alimatà, i corpi di 4 italiani sono ancora intrappolati nella grotta ad una profondità di 60 metri. Dopo uno stop a causa del maltempo, dovrebbero ripartire le operazioni di ricerca. A impedire la risalita delle vittime potrebbe essere stato un problema alla miscela di ossigeno nella bombola. Roma apre un'inchiesta. Migranti, nuova tragedia del mare. Una neonata è morta di ipotermia dopo lo sbarco a Lampedusa. Soccorsa insieme ad altre 55 persone della Guardia di Finanza, la piscina è ispirata subito dopo l'arrivo al molo Favarolo. Stati Uniti ed Israele si starebbero preparando a riprendere gli attacchi contro l'Iran già dalla prossima settimana, lo scrive il New York Times. Intanto almeno 6 morti in raid dell'IDF nel sud del Libano, 3 paramedici tra le vittime. Salute e controlli dei NAS contro l'epatite A. Le operazioni, svoltesi soprattutto al centro-sud, si sono concentrate su centri di produzione e depurazione di molluschi, ristoranti e mercati rionali, sequestrate 16 tonnellate di alimenti. Ancora maltempo, poi via libera all'alta pressione con caldo e picchi di 29-30 gradi. Domani il sole tornerà ad essere il grande protagonista indiscusso su quasi tutta l'Italia, ma la data da segnare sul calendario è mercoledì 20 maggio. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
3: Oh Harvey, parlami pure di rischi se vuoi, ma non farlo come se fossi l'unico che mette a repentaglio la propria vita. Tu e io condividiamo questi rischi con i milioni di nostri simili che vivono nel 20° secolo.
4: E a te non importa del 20° secolo.
3: Esattamente.
5: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it. 7080.it presenta Milano vende musica. Milano vende musica. I dischi più venduti in città in questo mese del 1977.
6: Una produzione K-Vox.
7: Siamo sempre a Milano, maggio 1977. Le porte di Milano vende musica si aprono. Il profumo dei vinili è nell'aria e i 45 giri scorrono tra le mani come fotografie di un'epoca. E tra i 45 giri l'energia travolgente di Maynard Ferguson e la sua Rocky, un brano che prende il tema del celebre film Rocky, con quella tromba inconfondibile. È il suono della determinazione, quello che ti fa venire voglia di correre, proprio come sul ring. E poi la pista si illumina con la Belle Époque e Black is Black, una rilettura in chiave disco del brano anni 60, che qui diventa elegante, ritmata, perfetta per le notti milanesi che non vogliono finire mai. E torniamo in Italia con Lucio Battisti e sì, viaggiare, più che una canzone, un invito a muoversi, a cambiare, a lasciarsi andare. Con la penna di Mogol ogni parola diventa strada, viaggio, vita. Cambio di atmosfera poi con Peter Gabriel e la sua Salisbury Hill, il suo primo grande passo da solista dopo l'uscita dai Genesis. Un brano autobiografico, luminoso, quasi spirituale, che racconta il coraggio di cambiare direzione. E chiudiamo con la classe Senza Tempo di Stevie Wonder e Another Star, un'esplosione di ritmo e contaminazioni tra soul, jazz e suoni latini. Uno di quei brani che non finiscono mai davvero, continuano a girare, proprio come questi dischi. Maggio 1977, 5 45 giri, 5 viaggi diversi, tutti qui a Milano vende musica.

0: 8080.it ha presentato Milano vende musica.
1: Milano vende musica.
2: Una produzione K-Vox.
0: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info.
3: Irresistibile, la nuova Vespa 125. Fatene una prova e direte anche voi: voglio la Vespa.
2: Questa è 7080.it.
4: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
5: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
6: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
7: Ma che sta facendo?
8: Sto smontando l'insegna, no?
7: Ma è mia!
8: Non più, il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
9: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
0: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video.
2: 7080.it. Gli altri suonano successi, noi

0: noi. Suoniamo classici. Questa è 7080.it. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Giovanni Imperia, vi ascolto sulla TV. Vorrei ascoltare Ti amo di Umberto Tozzi, una canzone che mi ha tenuto compagnia nel 1977, quando solo 14 anni, per un incidente ho rotto il femore, e me la dedicano tutti i miei amici con un augurio di pronta guarigione. Grazie mille e buona giornata.

0: Hey Boomer!
1: Lo dico una volta.
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Hey Boomer!
1: Lo dico una volta.
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi

0: i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao Radio 7080, sono Carlo da Vicenza e vorrei chiedervi se potreste mettere la canzone Billie Jean di Michael Jackson.

0: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Noi che ripetevamo coi modelli Burago gli incidenti visti in TV con la serie Chips.
0: 37 70 88 70 80. Per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
2: Sì, buonasera. Allora, vorrei ascoltare Personal Jesus di Depeche Mode, dedicata a mia moglie Lori. Vi contatto da Roma, vi ascolto tutti i giorni dal mio mezzo, sono un trasportatore, e vi ringrazio. Siete una squadra, una bellissima squadra. Grazie.

0: Sì, questo è il marchio di garanzia del fondo Termoplan della pentola a pressione Lagostina.
1: Questa è 7080.it.
2: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
3: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
4: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG, in 100 giorni, creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG, tecnologia su misura in soli 100 giorni.
5: 22HBG.
6: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
7: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it.
8: info@planetmedia.it.
7: Se ti piace la nostra selezione musicale, scarica subito la nostra app dagli store online

0: Ascolta 7080.it sugli smart speaker Amazon. Chiedi metti 7080. Metti 7080.
1: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
2: Buongiorno dalla redazione. La Guardia Costiera delle Maldive ha iniziato le immersioni per recuperare i corpi degli altri 4 subacquei italiani dispersi nell'incidente di giovedì scorso, lo riferisce la Farnesina. Finora l'unico corpo ritrovato è quello di Gianluca Benedetti. Sospesa intanto la licenza alla Duke of York, la nave dove si trovavano i 5 subitaliani morti durante l'immersione. E una neonata è morta per ipotermia subito dopo lo sbarco a Lampedusa durante il trasferimento verso il poliambulatorio. La bimba era con 55 migranti soccorsi da una motovedetta della Guardia di Finanza, originaria di Camerun, Costa d'Avorio, Gambia, Guinea, Mali, Nigeria e Sierra Leone. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che Abu Bilal al-Minuki, secondo in comando dell'ISIS a livello globale, è stato eliminato in un'operazione condotta dalle forze statunitensi e nigeriane. Non potrà più terrorizzare la popolazione africana o contribuire a pianificare operazioni contro gli americani, scrive su Truth il Tycoon. Il presidente russo Vladimir Putin si recherà in Cina il 19 maggio per una visita di 2 giorni, subito dopo il viaggio a Pechino del presidente statunitense Trump. Lo ha annunciato il Cremlino. Sale intanto a 24 morti, tra cui 3 adolescenti, il bilancio dei pesantissimi raid compiuti dai russi su Kiev nella notte tra mercoledì e giovedì. MotoGP Super Sabato a Barcellona con i piloti in pista per la FP2. Dalle 10.50 la caccia alla pole position con Bagnaia, Martini e Ogura tra i piloti che saranno impegnati in Q1 per provare a conquistare gli ultimi 2 pass per il Q2. Alle 15 la sprint race che assegnerà i primi punti del weekend. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
3: Quindi per un viaggio indietro nel tempo serve un'astronave o qualcosa che vada oltre la velocità della luce?
4: Teoricamente.
3: E che trovi uno di questi wormhole?
4: I principi base del viaggio nel tempo sono questi. Hai la tua navicella e la tua porta. In mezzo può essere qualsiasi cosa, di solito è un'astronave. Qualsiasi veicolo metallo.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it, la tua personale macchina del tempo. Patrizia Cavallin presenta Rock Hit. 10 capolavori scolpiti nella storia del rock, scelti per 7080.it.
5: E bentornati al nostro appuntamento con Rock Hits. Oggi David Bowie con Changes, Nick Love con Cruel to be Kind, gli Eagles di Take It to the Limit, i Doobie Brothers con Taken to the Streets, Boston Don't Look Back, Kim Larson Rock and Roll City, John Lennon Power to the People, Chris de Burgh con High on Emotion, Warren Zevon Werewolves of London e Guns N' Roses di Paradise City. Noi oggi ascoltiamo queste.

0: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info 7080.it Il mood degli anni 70 e 80.
1: Dove eravamo rimasti?
2: Andiamo su.
3: Senti, ma come siamo in cinque?
1: Come sono belle.
3: E cioè, voglio dire, e Mariangela?
2: La vuoi dare a uno così?
1: Sì, sempre più difficile. Ci sbatti in mezzo anche questa. Via tutto! Non no. C'è due maroni senza tre.
3: E sa cosa le dico, caro signore? Che a noi non c'è importa un fico delle sue castagne, dei suoi marroni e delle sue spatolate. Arrivederla.
4: Senta, davvero potrei diventare pazzo.
2: Camilla!
0: Questa è 7080.it.
5: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
6: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
7: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
8: Ma dov'è finito il gelato?
9: È sparito insieme ai clienti a nome della mia gelateria.
8: Come sarebbe a dire?
9: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
10: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
11: La voce è identità, tono, timbro, energia.
12: È ritmo, articolazione, presenza.
11: Ogni voce ha una firma unica, fatta di respiro, modulazione, microsfumature irripetibili.
12: Ma ora può anche essere clonata illecitamente dall'intelligenza artificiale.
11: Se usi la tua voce per professione, proteggila.
12: Con i moduli CTV, la tua impronta sonora diventa riconoscibile e giuridicamente tutelabile.
11: Società Italiana per la Tutela della Voce. Il primo ente italiano per la certificazione, registrazione, il deposito e la rivendicazione di marchi sonori e impronte vocali. www.ctv.info. CTV.info.
13: Braccio di ferro, Popeye, e Wanderlust Silo Man, e Wanderlust Silo Man.
0: Questa è 7080.it.
12: Quella che vedi all'orizzonte è Neverland, l'isola dove nessuno muore davvero. Tira i remi in barca. Stai sbarcando sull'isola che non c'è, dove incontrerai i miti della tua gioventù. Perché questa è Neverland e tu sei su 7080.it.
14: Benvenuti a Neverland, l'isola dove il sole sorge a tempo di musica. Io sono Marco e anche oggi vi porto con me a passeggiare su quest'isola dove le leggende non si raccontano ma si incontrano. Cammino sulla sabbia tiepida e sento nell'aria un'energia elegante, potente, capace di far sorridere anche il vento. Poco più avanti, sotto un gazebo bianco che sembra uscito da una cartolina a Soul, c'è una presenza regale, con uno sguardo fiero e luminoso. È Aretha Franklin. Mi saluta e in un attimo la sua voce si alza limpida, piena di luce. Signore e signori, lasciamoci avvolgere da I Say a Little Prayer.
12: Se spegni la luce, una voce rimane. Non è una fine, è solo Neverland. Note che volano, storie che restano. Sei con 7080.it a Neverland, dove tutto suona ancora.

0: Il sole è ormai alto, il cielo è blu intenso e l'aria vibra di qualcosa di teatrale, quasi magico. Proseguo lungo un sentiero ombreggiato tra le palme e vedo una figura elegante, passo deciso, baffi inconfondibili e uno sguardo che brilla di pura energia scenica. Non c'è dubbio, è Freddie Mercury, anima travolgente dei Queen. Mi guarda come se stessimo per iniziare lo spettacolo più grande del mondo e in effetti è così. Un pianoforte appare quasi per magia. Le prime note scivolano nell'aria e l'isola intera trattiene il respiro. Ma solo per un attimo mentre si prepara a cantare. Bohemian Rhapsody travolge Neverland con un'ondata di rock sotto il sole di mezzogiorno.
1: Accendi la musica. Il tempo scorre diversamente. Alza il volume e viaggia a Neverland insieme a 7080.it.

0: pomeriggio avanza dolcemente, camminando verso un tratto di spiaggia più raccolto. Tra dune illuminate dal tramonto, sento una melodia raffinata, avvolgente, che profuma di Mediterraneo. Seduto su uno sgabello di legno con uno sguardo sereno e il vento tra i capelli, incontro Mango. La sua voce entra leggera ma intensa, come un raggio di sole che si riflette sull'acqua al calare del giorno. Le note di oro si diffondono nell'aria calda e la spiaggia si riempie di una magia luminosa.
1: A Neverland non ci sono palchi e tour, nessun flash e intervista. Le abitazioni sono semplici, tutte in riva al mare. La musica esiste ancora, ma non è una carriera. Questa è 7080.it e tu sei approdato a Neverland.

0: E adesso il sole scende piano dietro l'orizzonte, le onde continuano a muoversi a ritmo, le prime stelle si accendono curiose e la musica resta sospesa nell'aria, pronta a ripartire. Io sono Marco e vi aspetto alla prossima passeggiata su questa spiaggia dove il sole tramonta sempre in tonalità maggiore, su 7080.it.
1: È ora di tornare nel mondo reale. Sali sulla barca e saluta Neverland. Ma non preoccuparti, non è un addio, è piuttosto un arrivederci a domani su 7080.it con Neverland.
2: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. 7080.it. Con noi non ascolti la musica degli anni 70 e 80. Con noi la vivi. La vivi. 7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra una gazzosa e un panino col salame. Potenza, 1983.

0: Hey Boomer!
1: Ciao grande!
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it. Ma vai avanti.

0: E il caffè più gustoso? Nasce nelle piantagioni brasiliane sopra i 1000 metri.
1: Ecco il caffè.
2: Sì, questo è un caffè.
1: Ora il tuo caffè gli piace.
0: Caffè Splendid. Gusto quota 1000.
3: Questa è 7080.it.
4: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
5: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
6: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
7: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it. Porta 7080.it sempre con te. Scarica la nostra app dallo store del tuo telefono.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Bene, andiamo al sodo.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Ok, non perdiamo tempo.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Buongiorno dalla redazione. Subito dopo lo sbarco a Lampedusa, una neonata è morta durante il trasferimento verso il poliambulatorio insieme alla mamma. La bimba, morta per ipotermia, era stata soccorsa insieme ad altre 55 persone della Guardia di Finanza. La procura di Agrigento ha aperto un'inchiesta disposta all'ispezione cadaverica. La Guardia Costiera delle Maldive ha iniziato le immersioni per recuperare i corpi dei 4 subacquei italiani dispersi nell'incidente di giovedì scorso. Lo rende noto la Farnesina e il Duke of York, lo yacht su cui erano ospitati 25 turisti italiani, fra i quali 5 sub scomparsi, ha raggiunto la capitale, ma le autorità maldiviane gli hanno revocato la licenza. Il governo taiwanese rivendica la propria indipendenza in risposta alle dichiarazioni di Trump, che metteva in guardia contro qualsiasi dichiarazione che potesse scatenare una guerra con Pechino. Taiwan è una nazione democratica, sovrana e indipendente, ha detto il ministero degli esteri taiwanese. Intanto, dopo Trump, anche Putin si recherà in Cina il 19 maggio per una visita di 2 giorni. Secondo la CNN, Trump non sarebbe mai stato così vicino dall'inizio del cessate il fuoco a riprendere gli attacchi contro l'Iran. Intanto, in una lettera a Papa Leone XIV, il presidente iraniano Pezeshkian ha esortato le nazioni del mondo a contrastare le richieste illegali di Washington. Entra in vigore oggi l'obbligo della targa per tutti i monopattini elettrici circolanti sul territorio nazionale, come è previsto dal nuovo codice della strada. Chi non provvederà a targare il proprio mezzo rischia di incorrere in sanzioni amministrative comprese tra 100 e 400 euro. Posticipato invece al 16 luglio l'obbligo di assicurazione. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Mi sembra incredibile, la Germania e il Giappone sono amici ora. E i russi i nostri nemici.
6: Non è meglio se dormi, David?
7: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
0: 7080.it. 7080.it presenta
8: The Disco Action.
0: Una produzione K-Vox. Numero 10.

0: gran festa oggi a Papalla. I papallesi sono gente allegra. Ogni pretesto è buono per cantare e ballare.
1: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
2: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
1: Newslinet.it.
2: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
3: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
4: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi. Metti 7080. Oppure
5: Hey Siri,
4: metti 7080.
5: Metti 7080.
4: Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante.
6: Sono Attilio, non ho mai avuto macchine, non ho mai avuto moto, non ho mai avuto niente. Salve a tutti voi di 7080.it.
1: Questa è 7080.it.
7: The Disco Action
8: Extended Version, i più richiesti su 7080.it.
1: Numero 5.

0: 8080.it e Lord Brett Sinclair hanno presentato
1: The Disco Action,
0: una produzione K-Vox. Questa è 7080.it. 7080.it presenta 70x80. Ti ricordi? Una produzione K-Vox.
2: Benvenuti a 70x80, la rubrica di 7080.it che approfondisce i temi trattati sul portale. Sono con la giornalista Enzo Mauri che introduce l'argomento odierno.
3: Buongiorno, oggi vi parlo di un famoso telefilm, Pepper Anderson, con la sigla italiana interpretata dai Daniel Santa Cruz Ensemble. Il telefilm approdò sui canali Fininvest nei primi anni 80 con il titolo Police Woman, agente Pepper.

0: Per la prima volta protagonista femminile di un telefilm poliziesco, l'avvenente Angie Dickinson, l'agente Pepper Anderson della Criminal Conspiracy Investigation, unità speciale della polizia di Los Angeles. Il personaggio valse nel 1975 a Angie Dickinson un Golden Globe, l'Oscar televisivo americano, come miglior attrice in una serie drammatica. Il telefilm chiamato Police Woman andò in onda per la prima volta sulla NBC nel 1974 per un totale di 4 stagioni e 91 episodi.
1: S4S1 non è all'esterno della piscina e neanche in una delle auto parcheggiate qui intorno.
2: Negativo anche per noi, Pepper.
3: Può darsi che sia andato al bagno.
2: Perché non vai a dare una controllata?
3: No, grazie. L'ultima volta che qualcuno è entrato lì dentro disarmato è stato nel 1937. E ancora stanno cercando il cadavere.
2: Sì, quel posto puzza.
3: Puoi ben dirlo.
4: Cerca la pagina e il gruppo di 7080.it su Facebook e rivivi con noi i tuoi anni più belli.
0: In Italia arrivò nel 1977 sull'allora Rete 1 con il titolo Pepper Anderson, agente speciale. Pepper Anderson deve la sua fortuna a un altro telefilm conosciuto anche nel nostro paese, Sulle strade della California. Qui la futura Pepper Anderson venne notata nell'episodio Gioco d'azzardo, dove interpretava il ruolo dell'agente sotto copertura Lisa Beaumont. Introduttasi nell'ambiente delle bische clandestine, riusciva a incriminare i capi dell'organizzazione. Quell'episodio di fatto divenne il pilota della nuova serie TV, dove questa sorta di serpico in gonnella usava l'indubbio fascino e il trasformismo per introdursi negli ambienti della malavita di Los Angeles.
2: È tutta una perdita di tempo. Quando la ragazza è arrivata all'ospedale, per me quello era già a bordo dell'aereo per San Francisco.
1: E se anche non muore, avrà paura di parlare, sapendo che è
2: libero. Al solito.
1: Però se lascia la città, gli altri si butteranno come falchi sulle sue ragazze.
2: Così tra un paio di mesi, quando torna, avrà un bel da fare per ricostruirsi la scuderia.
0: Pepper, in italiano Pepe, sembra più un appellativo. Il suo vero nome dovrebbe essere infatti Suzanne o Lynn. Quest'ultimo venne più volte citato dalla protagonista nel corso della prima stagione. La serie, dove Pepper Anderson assunse ruoli diversi, la prostituta, l'infermiera, l'assistente di volo, si distinse per le tematiche sociali affrontate, alcune fino a quel momento considerate tabù, come quelle LGBT.
1: Io propongo di fare un'irruzione al Club dell'Amore Universale.
2: Ma io so che la narcotici l'ha chiuso. No, se no dove vanno la sera quando smontano?
5: 14 di 12, 211 in atto, 1, 2, 3, 4 Avalon. Tutte le unità in zona vi convergano, codice 3.
2: Vacci piano con l'acceleratore.
3: Ma è un'emergenza, no?
2: Non lo sai che bisogna rallentare gli incroci.
0: Pepper Anderson poteva contare su tre angeli custodi, sempre pronti a intervenire quando la situazione si complicava: il sergente Bill Crowley, l'attore Earl Holliman, e il detective Peter Royster, l'attore Charles Dierkop, e Joe Styles, l'attore Ed Bernard. Pepper Anderson, agente speciale, poteva vantare un gran numero di guest star, fra le quali Larry Hagman, William Shatner, Joan Collins, Robert Englund, Debra Winger e il nostro Russano Brazzi. La serie fece da apripista ad altri telefilm con protagonisti femminili come le celebri Charlie's Angels. Anche in Italia una poliziotta televisiva si fece notare nei primi anni 70. L'ispettrice Giovanna Nunziante, l'attrice Stefanella Giovannini, di Qui Squadra Mobile, serie TV poliziesca nostrana.
6: Grazie a Enzo Mauri per il tema odierno. Appuntamento alla prossima puntata di 70x80.
4: Avete ascoltato 70x80. Ti ricordi? Una produzione K-Vox. Puoi riascoltare questo programma nell'area podcast di 7080.it, sulla nostra app, su Spotify e sulle principali piattaforme audio. 7080.it, gli altri suonano successi. Noi. Suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica di alta qualità. In alta qualità. Questa è 7080.it. 7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra un gelato cucciolone ed un bicchiere di ginger. Napoli, 1982.

0: qui Gustavo Selva che vi parla da Bonn. Dalla Germania Est un'interessante notizia che ho carpito personalmente accostando l'orecchio al muro di Berlino.
1: Questa è 7080.it.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
3: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
4: Per la pubblicità su 7080.it, manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
5: 37 70 88 70 80.
6: Vuoi sapere quando andrà in onda il tuo programma preferito? Scarica l'app di 7080.it e consulta il palinsesto.
7: No, non mi può dare una mano lei?

0: Ti piace la nostra musica? Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Ma sbatto, mi sbatta, mia ma sbatto.
2: Ah, cazzo, sì.
1: Cazzo, sì.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Un saluto dalla redazione. La Guardia Costiera delle Maldive ha iniziato le immersioni per recuperare i corpi dei 4 subacquei italiani morti giovedì scorso durante un'immersione. Gianluca Benedetti è l'unico finora ad essere stato ritrovato. Sul suo corpo un indizio che potrebbe aiutare gli inquirenti a ricostruire la vicenda. La sua bombola era vuota. Proseguono le indagini sull'omicidio del migrante a Taranto, che ora coinvolgono anche il proprietario del bar di Piazza Fontana, indagato per favoreggiamento nei confronti del 22enne, fermato per aver partecipato all'aggressione. Stando alla prima ricostruzione, quando la vittima è entrata nel bar già ferita, il titolare l'avrebbe invitata a uscire senza avvisare le forze dell'ordine. Sono stati trovati senza vita i 2 escursionisti stranieri dispersi da ieri nell'area montana di Virgegni e Soudine. I 2 corpi sono stati individuati questa mattina dall'elicottero della Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia lungo la cresta tra il Monte Piombada e il Monte Bottai e successivamente recuperati. La guerra in Iran, il presidente iraniano Pezeshkian scrive al Papa: le nazioni contrastino le richieste degli Stati Uniti, il suo appello, mentre la CNN rivela che Stati Uniti ed Israele non sono mai stati così vicini a una ripresa degli attacchi. Intanto Trump annuncia eliminato il numero 2 dell'ISIS, Abu Bilal al-Minuki. MotoGP, Pedro Acosta firma la pole position a Barcellona, lo spagnolo ha fermato il cronometro sull'1:38.068, precedendo Morbidelli arrivato dal Q1 e Alex Marquez. 12° Bezzecchi che è scivolato a fine Q2, Bagnaia eliminato in Q1, scatterà 13° nel pomeriggio alle 15 la sprint race. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord schiarite, al nord-ovest instabile su est Lombardia, nord-est ed Emilia-Romagna con rovesci e temporali in attenuazione serale, neve dai 1500 metri, temperature in calo massime tra 14 e 18 gradi. Al sud instabile con rovesci e temporali anche intensi ma in attenuazione serale sulle regioni tirreniche, temperature in calo massime tra 16 e 19 gradi. Al sud instabilità in aumento con piogge e rovesci più frequenti fino al pomeriggio sulle tirreniche peninsulari, migliora sulle isole, temperature in calo con massime tra 19 e 23 gradi.
6: Non lo so, cosa vedi adesso?
7: Le stelle, la luna.
6: È notte, ma hai visto la nave? Hai visto la nave e la città?
7: L'ho vista, sì.
6: Sì, l'ho vista, girava come una trottola, ma che succede?
8: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
0: 7080.it.

0: Hey Boomer, gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Ma è legale questa cosa?
2: Pare di sì.
3: 7080.it presenta 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Conduce Roberto Lucchi.
4: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano, oggi ci porta direttamente a Brescia, dove c'è Gianni che ha mandato questa sua classifica, queste sue 10 canzoni scelte tra gli anni 70 e 80. E direi di iniziare subito allora con questo brano che mette in apertura proprio al numero 10.
3: Segnala a 7080.it 10 brani italiani tra il 1970 e il 1989 che hanno caratterizzato la tua vita e sarai protagonista di una puntata di 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.

Esce il 16 ottobre del 1978 questa canzone degli Actarus UFO Robot e noi l'abbiamo ascoltata oggi al numero 10 nella classifica di Gianni. Al numero 9 Adriano Celentano, Susanna, c'è Eros Ramazzotti con Adesso Tu al numero 8. Al numero 7 arriva Alan Sorrenti.

Lei balla sola, pezzo del 1984, oggi numero 6 in 10 di noi, le canzoni che ci somigliano e quindi la classifica di Gianni che ci scrive da Brescia. Al numero 5 gli Albatros con Africa, al numero 4 c'è Druppi con Sereno e...

0: Gianni con questa sua classifica ci ha portato nel 1974 con Drupi e Sereno E, oggi al numero 4. Numero 3, gli Equipe 84 con Tutta mia la città. Ascoltiamo la numero 2.
1: Diventa protagonista di 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Segnala a 7080.it le 10 canzoni italiane che hanno segnato la tua vita.
2: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.

0: Le vostre scelte musicali qui su 7080.it, 10 canzoni di musica italiana tra gli anni 70 e 80. Questa è la posizione numero 2 di Gianni di Brescia, Adriano Pappalardo con Voglio Lei. Dal 1978 di questa canzone passiamo alla numero 1 del 1984.
1: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.

0: La numero uno nella classifica di Gianni di Brescia, Fabio Concato con Ti ricordo ancora. 10 di noi, le canzoni che ci somigliano, sono arrivato alla conclusione. Aspetto sempre le vostre 10 canzoni, le vostre scelte musicali tra gli anni 70 e 80 di musica italiana e vi do appuntamento con la prossima.
1: 7080.it ha presentato 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.
2: 37 70 88 70 80. Questa è 7080.it. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info.
3: Non me lo ricordo più.
2: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. lexmcl.it.
4: Ma che sta facendo?
5: Sto smontando l'insegna, no?
4: Ma è mia!
5: Non più, il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
6: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo! Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
2: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
7: Vogliamo andare?
2: 37 70 88 70 80.
8: Bene, andate. E tornate vincitori, pronto?
9: Ciao, sono Giuseppe dall'Esmo, Monza Brianza, e vi ho da poco tempo scoperti sulla TV digitale e vi seguo assiduamente perché io, essendo nato nel 66, tutti i brani degli anni 70-80 mi piacciono tantissimo.
2: Questa è 7080.it. 7080.it presenta
10: The Weeks Compilation.
2: 10 ore del top alla carta.
11: Siete curiosi di sapere chi sarà oggi la numero 1, 16 maggio 1986, Weeks Compilation? Rimanete allora incollati alle frequenze di 7080.it per ascoltare e scoprire insieme tutte le posizioni di questa classifica. La decima delle canzoni più vendute di questa settimana del 1987 è Every Kind of People di Mint Juleps, mentre al numero 9 della nostra classifica dei singoli più venduti abbiamo i Crowded House con Don't Dream It's Over. Partiamo ad ascoltare dalla posizione numero 8 con Lil Steven, Bitter Fruit.

0: Bitter Fruit di Little Steven, ottavo nella classifica di 7080.it oggi 16 maggio 1987. Il settimo posto è invece occupato dagli ACT con Snobbery and Decay. La posizione numero 6 vede Love and Money con Hallelujah Man.
1: The Week's a compilation.
2: On the blind side and down the back ways, the rules of sadness call. When you can't get what you need, you're

Hallelujah Man, Love and Money, numero 6 oggi, 16 maggio 1987. Al numero 5 della classifica di 7080.it abbiamo i Curiosity Kill the Cat con Ordinary Day, mentre al quarto posto abbiamo una hit tutta da ballare, If You Let Me Stay. Lui è Terence Trent D'Arby.

0: Aaron Strand Darby, quarto su 7080.it con If You Let Me Stay all'interno di Weeks Compilation, la classifica dei 10 over the top à la carte. Classifica che vede al terzo posto i Johnny Hates Jets con Shattered Dreams, mentre al numero 2 la hit dei Cameo, Back and Forth.
1: The Weeks Compilation.

Back and Forth coi Cameo su 7080.it al numero 2 della Wix Compilation del 16 maggio 1987. Siamo dunque arrivati al momento di svelare la prima posizione della classifica di 7080.it, ma solo dopo aver rivisto tutte le posizioni dalla 10 alla 2. Every Kind of People, Mint Juleps, numero 10. Crowded House, Noni con Don't Dream It's Over. Bitter Fruit di Little Steven dalla E Street Band, numero 8. ACT, settimi con Snobbery and Decay. Love and Money, sesto posto con Hallelujah Man. Ordinary Day dei Curiosity Kill the Cat è la posizione numero 5 per questo.

questa week's compilation. Mentre al quarto posto abbiamo ascoltato If You Let Me Stay di Terence Trent D'Arby. Terza posizione per Johnny Hates Jets con Shattered Dreams. Mentre al numero 2 abbiamo appena ascoltato i Cameo con Back and Forth. La prima posizione oggi, 16 maggio 1987, di questa week's compilation è occupata dai Living in a Box, che ascoltiamo con un singolo che porta proprio il loro nome, Living in a Box.

0: Living in a Box con Living in a Box, primi nella classifica di 7080.it, la Wix Compilation del 16 maggio 1987. Sulle note di questa canzone si chiude la puntata odierna della classifica dei 10 over the top alla carte, ma noi torniamo domani sempre puntuali e sempre ovviamente su 7080.it.
1: 7080.it e K-Vox hanno presentato
2: The Wix Compilation,
3: 10 over the top alla carte.
4: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. Hey Boomer!
5: Ancora a sottolineare tutto.
4: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
5: Nonno, sai qual è il tuo problema? Che tu non hai visto Over the Top con Sylvester Stallone.
4: 7080.it presenta Top of the Pops,
3: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
6: Rieccoci su Top of the Pops, dove vi presentiamo i 5 brani più ballati nei locali e suonati in radio in questo mese del 1981. Le 5 hit sono George Harrison, All Those Years Ago, Lee Ridenour, Is It You, Kim Carnes, Betty Davis Eyes, Stephanie Mills, Two Hearts, Grover Washington Jr., Just the Two of Us. Noi oggi abbiamo scelto questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Ma l'animaccia tua è
3: ammazzato,
2: disonesto e fetoso, sti imbecilli,
3: fa pure lo spirito.
2: Beh, ve lo siete preso, lo spaghetto, ammazza che carogno, vieni avanti, zebrona.
4: Salve ragazzi!
5: Au! A Cavanelle gli è preso un'altra volta lo sturdo!
6: Che? Ragazzi, questi scherzi non li dovete mica fare, vacca Giuda! Sono digiuno da domenica!
2: Su, bello de mamma, su.
0: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
7: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Mysteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Mysteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
0: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video. Audio-video. Scarica subito l'app di 7080.it dallo store del tuo telefono e seguici.

0: invece parla a me.
1: Ehi, Siri, metti 70-80.
2: Guarda che c'è amore.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
1: 70-80 News.
4: Buon pomeriggio dalla redazione. È morto un soldato impegnato nell'operazione di ricerca e salvataggio dei corpi dei subitaliani deceduti nel corso di un'immersione alle Maldive nelle grotte sommerse dell'atollo di Vavu. Si è sentito male ed è stato trasportato in ospedale dove è deceduto. Le indagini condotte dalla Procura Generale colombiana hanno portato alle prime 5 condanne per l'omicidio del biologo italiano Alessandro Coatti, assassinato il 5 aprile 2025 a Santa Marta nel nord del paese. Gli imputati coinvolti nel procedimento hanno riconosciuto le proprie responsabilità davanti ai giudici. La guerra in Iran e il presidente iraniano Pezeshkian scrive al Papa: le nazioni contrastino le richieste degli Stati Uniti, il suo appello, mentre la CNN rivela che Stati Uniti ed Israele non sono mai stati così vicini a una ripresa degli attacchi. Intanto Trump annuncia eliminato il numero 2 dell'ISIS, Abu Bilal al-Minuki. Il presidente russo Putin si recherà in Cina il 19 maggio per una visita di 2 giorni, subito dopo il viaggio a Pechino del presidente statunitense Donald Trump, lo ha annunciato il Cremlino. Durante il viaggio il leader russo discuterà con il suo omologo cinese Xi Jinping su come rafforzare ulteriormente il partenariato globale e la cooperazione strategica tra Mosca e Pechino. Quasi metà dei contribuenti, ma poco più di un terzo della ricchezza. La fotografia scattata dal bilancio di genere 2025 della Ragioneria dello Stato parla chiaro. In Italia la parità fiscale è ancora un miraggio. Nonostante le donne rappresentino il 47,7% di chi presenta la dichiarazione dei redditi, nelle loro tasche finisce appena il 38,5% del reddito complessivo nazionale. È tutto, a più tardi.
1: Direttore responsabile Massimo Lualdi. Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 70

0: Avete ascoltato Boom Radio, la selezione musicale dei Boom. Una produzione K-Vox. Hey Boomer!
1: Ma vamola, va!
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Oh, Marchello, cosa ti credevi di sapere da me, eh? Non mi hanno fatto paura i tedeschi, non mi hanno fatto paura quei tre jugoslavi. Mi facevate paura voi.

0: Guardi che si assume una grave responsabilità.
1: Lo so!
2: Vuole una macchina della polizia qui davanti alla porta!
1: Da me!
3: Questa è 7080.it.
4: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
5: Unico non direi, quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
4: Impossibile, l'abbiamo creato noi.
5: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
3: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
6: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
3: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
7: Ciao, sono Ombretta da Milano. Mi piace un sacco sia ascoltarvi alla radio che guardarvi in TV. E alcuni brani riescono proprio a farmi venire il groppo in gola. Grazie di cuore e continuate così.
3: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
8: Tanta gente tenta di mostrare il lato peggiore di sé. C'era la forza interiore con l'aggressività. Dissimula la paura della solitudine con un'aria di indipendenza. Non crede nelle proprie capacità, ma vive proclamando ai quattro venti i propri pregi.

0: Degli anni 70 e 80 in pista subito. Suoniamo lo smash. Ma anche il trash. Patrizia Cavallin presenta
1: The New Wave Collection. New Wave Collection.
2: The 80s New Wave Best of Selected by 7080.it.
3: Una produzione K-Vox.
4: Rieccoci all'appuntamento con New Wave Collection e tra le canzoni oggi Simon Le Bon e Duran Duran con Angry Like the Wolf e poi ancora Spandau Ballet, la voce di Tony Hadley con Only When You Leave, i Tears for Fears con Advice for the Young at Heart, gli Alphaville con Dance With Me e ancora i Magazine di Howard Devoto con About the Weather e i Bible dalla Scozia con Crystal Palace.

0: Alessia Cavallina ha presentato
1: The New Wave Collection. New Wave
0: Collection. The 80s New Wave Best of Selected by 7080.it.
2: Una produzione K-Vox.
0: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. Ogni giorno un nuovo ricordo. Un nuovo ricordo. 7080.it. 7080.it presenta Top of the Pops,
2: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
3: Benvenuti a Top of the Pops. Ecco l'elenco dei 5 pezzi più gettonati nei club e trasmessi in radio in questo mese del 1974. I 5 super performers sono Maria Muldaur, Midnight at the Oasis, Hughes Corporation, Rock the Boat, George McRae, Rock Your Baby, Stevie Wonder, Don't You Worry About a Thing, MFSB, The Sound of Philadelphia. Noi oggi ascoltiamo questo.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Hey Boomer!
3: Cosa hai detto te?
2: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
4: Ancora a sottolineare tutto.

0: Mi scusi, quest'uomo la infastidisce?
1: È un suo amico.
0: Per la verità sono il suo psichiatra. Se le ha dato fastidio è mio dovere chiederle scusa, dato che è sfuggito al mio controllo.
2: Vuoi scusarci, per favore? Vuoi smetterla di seccarmi l'anima? Mi segue ovunque vado.
3: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
4: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
3: Newslinet.it.
4: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
5: Connect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Connect, connettiti con noi. info@comnect.it.
3: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. Lo sai che puoi guardarci in TV anche dal tuo smartphone? Scarica l'app di 7080.it dallo store del tuo telefono.
2: Questa sì che è vita.

0: Ci segui dal digitale televisivo terrestre. Fallo anche in auto. Cerca 7080.it sulla tua autoradio DAB.
1: Che sta preoccupa?
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Da Francesca Balestrieri, è morto un soldato impegnato nell'operazione di ricerca e salvataggio dei corpi dei sub italiani deceduti nel corso di un'immersione alle Maldive condotta dalle forze di difesa nazionale delle Maldive. Lo riferiscono i media maldiviani. Il sub era stato trasferito all'ospedale in condizioni critiche. È morta la neonata sbarcata a Lampedusa insieme a un gruppo di migranti questa mattina alle 4:30. Apparsa subito in condizioni critiche, è stata trasferita insieme alla madre al poliambulatorio dove i medici ne hanno dichiarato il decesso. La piccola è morta per ipotermia. Saranno oltre 1000 gli operatori delle forze di polizia in campo già dalle prime ore di domani mattina per gestire l'ordine pubblico nell'area del Foro Italico e nelle zone limitrofe in occasione del Capitolino Roma-Lazio e della finale degli internazionali di tennis. Quasi metà dei contribuenti, ma poco più di un terzo della ricchezza. La fotografia scattata dal bilancio di genere 2025 della Ragioneria dello Stato parla chiaro. In Italia la parità fiscale è ancora un miraggio, nonostante le donne rappresentino il 47,7% di chi presenta la dichiarazione dei redditi, nelle loro tasche finisce appena il 38,5% del reddito complessivo nazionale. Il tennis in chiusura a Roma si ricomincia oggi, non prima delle 15, con la semifinale degli internazionali d'Italia fra Jannik Sinner e Medvedev, interrotta ieri sera a causa della pioggia. Il numero uno del mondo riprenderà dal terzo set, dove era in vantaggio di un break con il punteggio sul 4-2 e servizio del russo. Il vincitore domani incontrerà in finale Rud. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Le sue bombe, il fallout, i suoi veleni, la radioattività, tutto quello che crea serve a uccidere gli altri ed è la sua ragione di vita.
5: No, Harvey, viviamo in una incredibile baraonda, una follia, resa ancora più grottesca dal fatto che non la riconosciamo come follia.
6: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
0: 7080.it. 7080.it presenta Milano da bere. Milano da bere. Fatti un giro in centro con 7080.it.

0: Avete ascoltato? Questa è la Milano da bere, una produzione K-Vox. Hey boomer!
1: Oh nonno, sega almeno su che ti sale la pressione, dai.
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Ancora a sottolineare tutto.

0: Attenzione a Mary, sto per cercare la linea e vi prego di tenere chiuso il microfono al termine dell'intervento. Grazie, via Mary.
1: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it. Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it. Le produzioni di 7080.it sono realizzate da speaker umani e certificate dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. Per informazioni www.ctv.info. Società Italiana per la Tutela della Voce, ente certificatore dell'utilizzo di voci umane per produzioni audio-video.

0: Tamo90.it.
1: Tamo senza sapere come, né quando, né da dove. Tamo direttamente senza problemi né orgoglio. Così ti amo, perché non so amare altrimenti.

0: 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Amici, chiamo da Carugate, vorrei ascoltare un pezzo di musica del Cosmic.

0: 7080.it. Il mood degli anni 70 e 80. 37 70 88 70 80. Per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao, sono Fausta da Brescia. Vorrei ascoltare Mi Commission, The World Is You. Questa canzone mi ricorda la mia gioventù in discoteca. The world is mine.

0: 70 80, 37 70 88 70 80, per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it, viaggia nel tempo con noi.
1: Buongiorno a tutti, Giovanni da Caserta, mi sto recando al lavoro e ascolto voi e la nostra amata musica anni 70-80. È sempre un piacere ascoltarvi e vi auguro un buon lavoro e una buona giornata a tutti. Grazie di esistere, ciao.
2: Dammi la medaglia, dammi la medaglia.

0: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Questa è 7080.it.
1: Vi prego, signori, perché devo controllare una cosa, scusa, Mino. Di 33.
2: 33.
1: Vabbè, stai bene, stai bene. Allora puoi cantare tranquillo.
0: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo. 37 70 88 70 80. Per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
3: Buongiorno a tutti da Bruno da Milano e grazie mille.

0: boomer.
1: Ci manca pure la marcia dei pensionati, ho capito, eh?
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Oh nonno, sei calmino, su che ti sale la pressione, dai.
0: 7080.it presenta...

0: Zona gialla.
1: Componenti, viva.
2: Sì, subito, professore.
3: Contatto! Tigro d'acciaio!
0: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
4: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
0: Newslinet.it.
4: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
5: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteri Anoctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteri Anoctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
6: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi. Metti 7080.
7: 7080.
6: Oppure
7: Hey Siri.
6: Metti 7080.
7: Metti 7080.
6: Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante. Ci guardi dal televisore? Seguici anche dallo smartphone. Scarica la nostra app dallo store online digitando 7080.it.
8: Oh, ma ci saranno più a per culo questi?
9: No!

0: piace la nostra musica?
1: Ma è venuto un sciopone.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Quando la madre superiore ha aperto la porta del catechismo mi ha detto: ma suor Dalisimo, cosa fa?
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema: 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Buon pomeriggio dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Gianluca Benedetti, morto giovedì insieme ad altri 4 italiani durante un'immersione alle Maldive, è l'unico finora ad essere stato ritrovato. Sul corpo recuperato a circa 50 metri di profondità, un indizio che potrebbe aiutare gli inquirenti a ricostruire la vicenda: la sua bombola era vuota, il che fa pensare che qualcosa abbia bloccato la via d'uscita o che i sommozzatori abbiano perso la via d'uscita arrivando a finire l'ossigeno. Intanto i media maldiviani rendono noto che un soldato impegnato nell'operazione di ricerca e salvataggio dei corpi dei sub italiani è morto. Il sergente maggiore è probabilmente deceduto a causa della malattia da decompressione causata dalla formazione di bolle di gas nel sangue e nei tessuti. Un subacqueo è morto sbranato da uno squalo al largo di un'isola turistica australiana. L'uomo di 38 anni stava praticando la pesca subacquea con un amico quando è stato attaccato su una barriera corallina. I bagnini hanno riferito che prima della attacco era stato avvistato nelle vicinanze uno squalo bianco di 5 metri. La televisione di Stato iraniana ha dichiarato che alcuni paesi europei hanno avviato colloqui con Teheran in merito al transito delle navi attraverso lo stretto di Hormuz. In una lettera indirizzata al Papa, inoltre, il presidente iraniano ha esortato le nazioni del mondo a contrastare le richieste illegali di Washington. Il calcio: c'è chi lotta per guadagnarsi l'Europa, chi per restare in Serie A e chi, come l'Inter, dà invece appuntamento ai tifosi per celebrare lo scudetto numero 21 e la Coppa Italia numero 10. Quella di domani sarà una domenica di festa per il popolo nerazzurro. Da San Siro al Duomo, una non-stop che inizierà all'ora di pranzo e si concluderà solo in tarda serata. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Guido, chi c'è lassù?
6: Ogni notte è così. L'arrivo sul terreno di quella presenza sconosciuta accresce via via la temperatura della zona centrale.
7: Ti ho riconosciuto. Dove ti nascondi? Dove sei?
8: La particolarità di questi terreni sui quali sorgevano tutti gli oracoli dei morti è quella di vivere un non tempo, una non crescita, una non morte. Idealmente, un tempo zero.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta Emozioni, le 10 canzoni italiane più belle di sempre. Una produzione K-Vox. Numero 4.

0: Avete ascoltato Emozioni, le 10 canzoni italiane più belle di sempre. Una produzione K-Vox. Hey Boomer!
1: Divertiti, continua, molto divertente, sembra di stare a scuola.
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Nonno, sai qual è il tuo problema? Che tu non hai visto Over the Top con Sylvester Stallone.

0: No, meno male che non ha accettato, perché sennò non sapevo mica dove portare. No, perché per esempio il cinema per fare Pulpation va bene d'inverno, ma d'estate col cappotto sulle ginocchia ti cucano subito.
1: Questa è 7080.it. Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
2: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
1: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
3: 37 70 88 70 80.
4: Salve 7080, chiamo da Cassano d'Adda, Milano. I miei anni stupendi quando andavo in discoteca, 78, 80, 79. La prima macchina che ho potuto guidare dopo aver fatto la patente, mi ricorderò sempre, era la famosa 500 dell'epoca. Scusate la mia voce rauca, la 500, la 600. Vi ascolto sempre tramite televisione e mi fate una grande compagnia con la mia epoca. Un saluto a tutto lo staff di anni 70-80. Ciao a tutti.
1: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
5: Bisogna sempre avere il coraggio delle proprie idee e non temere le conseguenze, perché l'uomo è libero solo quando può esprimere il proprio pensiero senza piegarsi ai condizionamenti.

0: Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. Hey boomer,
1: nonno, sai qual è il tuo problema?
2: Che tu non hai visto Over the Top con Sylvester Stallone.
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
3: Divertiti. Continua, molto divertente, sembra di stare a scuola.
0: 7080.it presenta

0: Avete ascoltato C30 su 7080.it. Registra i tuoi ricordi su cassetta. Hey boomer!
1: Nonno, sai qual è il tuo problema?
2: Che tu non hai visto Over the Top con Sylvester Stallone.
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
3: Beh, divertiti. Continua, molto divertente, sembra di stare a scuola.
0: 7080.it presenta Top of the Pops. I vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox.
4: Appuntamento con Top of the Pops, la classifica dei 5 brani più ascoltati nelle radio in questo mese del 1987. I 5 artisti più gettonati sono Fleetwood Mac, Seven Wonders, Billy Idol, Sweet 16, Wang Chung, Hypnotize Me, Gino Vannelli, Wild Horses, Los Lobos, La Bamba. Noi oggi ascoltiamo questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Mio papà era uno che in casa comandava, non gli fregava un cazzo di chi c'era. Noi papà di adesso siamo più sensibili. Allora, sono andato a vedere Nemo con mia figlia quando era più piccolina. Mentre guardavo il film, mia figlia mi ha detto: papà, ma sei rincoglionito? È un cartone animato, non è che Nemo si butta da una finestra e ritorna nel mare, non esiste.
0: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
3: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
0: Newslinet.it.
3: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
4: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it.
0: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
5: Vogliamo andare?
0: 37 70 88 70 80.
6: Bene, andate. E tornate vincitori, giusto?
0: Vuoi sapere titolo e autore della canzone appena passata? Scarica l'app di 7080.it e clicca su Ultimi Brani.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Ancora tu!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Sei buono Furio, se no si alza la pressione dei sentimani.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Buon pomeriggio dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Un sergente della Guardia Costiera è deceduto durante le operazioni per trovare le salme dei sub italiani morti durante un'immersione. Ancora poco chiara la dinamica a impedire la risalita. Potrebbe essere stato un problema alla miscela di ossigeno nelle bombole, come anche delle improvvise correnti o la perdita di orientamento. Le autorità hanno avviato un'indagine. Stati Uniti e Israele si starebbero preparando a riprendere gli attacchi contro l'Iran già dalla prossima settimana, lo scrive il New York Times, spiegando che tra le opzioni in esame ci sono attacchi più aggressivi contro obiettivi militari e infrastrutturali. Proseguono le indagini sull'omicidio del migrante a Taranto, che ora coinvolgono anche il proprietario del bar di Piazza Fontana, indagato per favoreggiamento nei confronti del 22enne fermato per aver partecipato all'aggressione. Una neonata è morta per ipotermia subito dopo essere sbarcata a Lampedusa. La piccola è arrivata sull'isola con una motovedetta della Guardia di Finanza che ha soccorso 55 persone, è stata immediatamente portata insieme alla mamma al poliambulatorio, ma è morta durante il trasporto. Lo sport in MotoGP: Alex Marquez vince la sprint race di Barcellona, il pilota di casa trionfa davanti ad Acosta e Di Gianantonio. Domenica alle 14 la gara lunga. Per il tennis, Simone Bolelli e Andrea Vavassori centrano la prima finale in carriera al Foro Italico grazie alla vittoria in 3-set su Harrison Skupski. Gli azzurri torneranno in campo domani per la finale. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Fa vedere, che data è?
6: Il 17.
5: Quale anno?
6: Non lo sai. 1986. Fatemi capire un po', voi siete drogati oppure...
5: 1986. La guerra com'è finita?
6: Quale guerra?
5: La guerra.
6: Vietnam.
5: La seconda guerra mondiale, Germania e Giappone.
6: E che vuoi sapere?
5: Chi ha vinto?
6: Noi abbiamo vinto, che domanda. Vi state divertendo alle mie spalle.
7: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
0: 7080.it. Easy Rider. 7080.it ti libera la mente col meglio del soft rock. 20 minuti di libertà assoluta. Easy Rider.

Ogni curva svela un nuovo orizzonte, ogni fermata un nuovo inizio. Questa è Easy Rider e tu stai viaggiando con 7080.it.

0: Easy7080.it ha presentato Easy Rider, 20 minuti di libertà assoluta.
1: Una produzione K-Vox.
0: Su Google scrivi solo 7080.

0: denuncia all'uomo. Il delitto non paga.
1: Questa è 7080.it.
2: Ma che sta facendo?
3: Sto smontando l'insegna, no?
2: Ma è mia!
3: Non più. Il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
4: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
5: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. lexmcl.it.
6: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video.
7: Ciao a tutti, sono Milena, sono di Busto Arsizio, però attualmente mi trovo a Terrassini, a Palermo. Le mie vacanze degli anni 70-80 si facevano rigorosamente in Liguria, a Pietraligure. E sono stati tanti anni con la mia famiglia a Pietraligure.
1: Questa è 7080.it.
8: Hey boomer,
9: devi morire in maniera rocambolesca.
8: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
9: Pezzi di merda.
10: 7080.it.

0: per ciullare.
1: Questa è 7080.it.
2: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Mysteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Mysteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
1: Società Italiana per la tutela della voce, ente certificatore dell'utilizzo di voci umane per produzioni audio-video. Per informazioni, info@ctv.info. Vuoi essere aggiornato sugli articoli pubblicati su 7080.it? Scarica l'app e cerca la sezione News.
2: Allora siamo d'accordo.

0: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
1: 70-80 News.
2: Bentrovati dalla redazione. Da Francesca Balestrieri, è morto un soldato impegnato nell'operazione di ricerca e salvataggio dei corpi dei sub italiani deceduti nel corso di un'immersione alle Maldive condotta dalle forze di difesa nazionali delle Maldive. Il sub era stato trasferito all'ospedale in condizioni critiche. Tragedia nella serata di ieri a San Marzano di San Giuseppe in provincia di Taranto. Una bambina di 2 anni ha perso la vita dopo essere stata investita da un auto durante una manovra in retromarcia nei pressi della propria abitazione. Secondo le prime ricostruzioni, pare che alla guida del mezzo ci fosse un parente. Il ministro degli interni iraniano e il suo omologo pakistano si sono incontrati a Teheran per discutere delle relazioni bilaterali e delle prospettive di ripresa dei colloqui di pace mediati dal Pakistan. Lo scrive l'agenzia iraniana Mehr, definendolo un importante colloquio. Dalle 21 di domani alle 20:59 di lunedì è stato indetto uno sciopero del personale del gruppo FS Italiane Italo e Trenord. A causa della portata dello sciopero è possibile che ci siano modifiche al servizio anche prima dell'inizio e dopo la sua conclusione. Il tennis: Jannik Sinner batte Medvedev nella semifinale degli internazionali d'Italia e per il secondo anno consecutivo accede alla finale del torneo di Roma. Domenica al Foro Italico affronterà Rudd. Anche Simone Bolelli e Andrea Vavassori centrano la finale al Foro Italico grazie alla vittoria in 3 set su Harrison Skupski. Azzurri in campo domani per la finale. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
3: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, tempo prevalentemente soleggiato o poco nuvoloso. Possibile lieve variabilità pomeridiana sull'Appennino emiliano con brevi piovaschi. Temperature massime in rialzo, generalmente tra 19 e 23 gradi. Al centro, nubi sparse al mattino con schiarite sempre più ampie nel corso della giornata. Variabilità pomeridiana sui rilievi toscani. Temperature stabili, massime tra 16 e 19 gradi. Al sud, nubi sparse alternate a schiarite anche ampie. Possibili temporanei addensamenti su Campania ed Alta Puglia, ma senza fenomeni di rilievo. Temperature in lieve calo, massime comprese tra 18 e 22 gradi.
4: Mondo Pulcioso, quello sta correndo all'indietro verso l'esplosione del camion di petrolio.
5: Oh, il petrolio mi sta bruciando tutto! Non sento più la pelle!
6: Caspita, sono in ritardo per la riunione.
7: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. Gli altri suonano successo. Noi suoniamo classici. Questa è 7080.it.
1: Patrizia Cavallin presenta Il numero perfetto. Un artista in 3 brani.
8: E all'interno dello spazio con il numero perfetto di oggi parliamo di un gruppo disco e funk statunitense di Minneapolis nel Minnesota, il Lip Sync. Lip Sync è nato come progetto di Steven Greenberg quando era un DJ di matrimoni che voleva cimentarsi nella scrittura di canzoni disco.

gruppo disco funk americano Lip Sync, pubblicato nel novembre del 1979. L'album è stato in gran parte arrangiato e prodotto da Steven Greenberg, che ha anche suonato diversi strumenti. Il singolo principale del disco ad essere pubblicato è Rocket, che fa conoscere il gruppo in Minnesota.

0: Lip Sync con Rocket dallo stesso album, viene estratto anche il singolo Funky Town, che raggiunge il primo posto in classifica in 28 paesi. Cantata dalla cantante principale dei Lip Sync, Cynthia Johnson, la melodia presenta il narratore che desidera ardentemente un luogo metaforico che mi farà muovere, mi farà ballare con un po' di energia, mentre gli altri membri dei Lip Sync sognavano di trasferirsi da Minneapolis a New York City. Funky Town ha almeno due video musicali. In uno, una donna di colore non identificata che canta in playback la voce di Johnson balla con alcune donne in un pub. In un altro video, invece, Doris Dee, che ha guidato le Lip Sync nei Paesi Bassi e nella Germania Ovest, balla mentre canta in playback. Ascoltiamo quindi Lip Sync, questa è Funky Town.
1: Il numero perfetto. Tre pezzi selezionati da 7080.it che raccontano la

Funky Town, e nel 1980 i Lip Sync pubblicano il loro secondo album in studio, Power Up. L'album contiene il piccolo successo How Long, una cover di un'altra band, gli Ace. Sebbene ampiamente interpretata come una canzone sull'infedeltà, la canzone è stata in realtà composta dal cantante Paul Carrack, dopo aver scoperto che il bassista Terry Tex Comer aveva lavorato segretamente con i Sutherland Brothers e i Quiver. L'assolo di chitarra è del chitarrista solista Phil Harris. La voce solista è di Paul Carrack. Ascoltiamo How Long, loro sono i Lip Sync.

0: Lip Sync a chiudere l'appuntamento con il numero perfetto di oggi. Un'altra band, un altro artista domani con altre tre canzoni.
1: Patrizia Cavallin ha presentato Il numero perfetto, un artista in tre brani. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. Hey Boomer!
2: Mettiamo subito una cosa in chiaro.
3: Io sono stufo di essere preso in giro da voi.
1: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
3: Io qua se mi ci metto tiro fuori tanti di quei reati e vi faccio un culo così.

0: pulp del formaggino mio. Arriva Yogi.
1: Eccolo qua.
2: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
3: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
2: Newslinet.it.
3: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
4: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
2: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 7080. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. 7080.
5: Ciao, eccomi. Sono Ilaria, chiamo da Genova. Il brano, allora l'autore sono le Style Council. Il titolo del brano dovrebbe essere Our Favorite Shop. Non vorrei confondermi con il titolo dell'album. E i ricordi sono dei miei 20 anni, 18, insomma più o meno parliamo di quel periodo lì. E erano un gruppo un po' alternativo e mi piacevano un sacco e quindi niente, guardando la vostra trasmissione mi avete sbloccato questo ricordo. E siccome credo di non averla mai più sentita questa canzone, siete arrivati a puntino. Ecco, grazie, ciao.
2: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
6: Non è saggio l'uomo che lascia una certezza per l'incertezza.

Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. Questa è 7080.it.

0: Resta con noi, resta con noi. A breve, le altre posizioni della Hit Parade di 7080.it.
1: A tutto fuoco.
2: Pur rispettando gli appuntamenti previsti da Radio Corriere, da oggi saranno trasmessi a colori anche programmi di questo tipo. Stasera, ad esempio, sulla Rete 1, il telefilm Il Club dei Suicidi e lo spettacolo musicale ABBA Show saranno colorati.
0: Questa è 7080.it.
3: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
4: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
5: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
6: Ci stai ascoltando in DAB? Fallo anche in cuffia. Scarica l'app di 7080.it dallo store del tuo telefono.

0: Ti piace la nostra musica?
1: No, ti devo lasciare, devo entrare in riunione. Dai, ci sentiamo dopo, tranquillo.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Ma vai a mandare un fax allora.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Un'auto a velocità sostenuta ha falciato una decina di persone a piedi in centro a Modena. Ci sono feriti almeno 2 in modo grave. È successo su Via Emilia. Il conducente è rimasto a sua volta ferito nell'impatto e si è allontanato a piedi dopo l'incidente. Durante la fuga avrebbe accoltellato un passante che aveva tentato di bloccarlo. Il giovane è stato infine fermato dalle forze dell'ordine. Un SUV delle Maldive è morto dopo che stamane si era immerso per cercare i corpi dei 4 italiani che risultano ancora dispersi da giovedì scorso. Lo riferiscono le forze armate delle Maldive. Sono 5 connazionali morti nell'incidente. Il corpo di uno di loro è stato recuperato e successivamente identificato. Stati Uniti e Israele si starebbero preparando a riprendere gli attacchi contro l'Iran già dalla prossima settimana, magari dando un nuovo nome all'operazione. Lo scrive il New York Times, spiegando che tra le operazioni in esame ci sono attacchi più aggressivi contro obiettivi militari e infrastrutturali. Dalle 21 di domani alle 20.59 di lunedì è stato indetto uno sciopero del personale del gruppo FS Italiane Italo e Trenord. A causa della portata dello sciopero è possibile che ci siano modifiche al servizio anche prima dell'inizio e dopo la sua conclusione. Saranno oltre 1.000 gli operatori delle forze di polizia in campo già dalle prime ore di domani mattina per gestire l'ordine pubblico nell'area del Foro Italico e nelle zone limitrofe in occasione del Capitolino Derby Roma-Lazio e della finale degli internazionali di tennis. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi. Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
4: The Hit Parade.
5: I vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Box, numero 5. Aspetta.

0: Box. Hey Boomer!
1: Io qua se mi ci metto tiro fuori tanti di quei reati che vi faccio un culo così!
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Mettiamo subito una cosa in chiaro. Io sono stufo di essere preso in giro da voi.
0: Deep 80. Questa è la traccia nascosta anni 80 scelta per voi da 7080.it.

0: Mi hanno detto che il dottor Liberati sta qua, c'è?
1: Il signor Stefano è uscito adesso, eccolo là.
0: Grazie. Tiè, guerra nazionale, fresca, no, dall'Italia.
1: E fumole americane.
0: Ah, bravo, fumo pure io, dammene uno. Grazie.
2: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. lexmcl.it.
3: Ma dov'è finito il gelato?
4: È sparito insieme ai clienti e al nome della mia gelateria.
3: Come sarebbe a dire?
4: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
5: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
2: I contenuti di 7080.it sono certificati come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. info@ctv.info. Società Italiana per la Tutela della Voce. L'ente di tutela delle voci umane dalla clonazione non autorizzata di sistemi di intelligenza artificiale. Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questo è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
6: Un fuoco a lungo celato diventa un incendio difficile ad estinguere. Un fuoco di cui appare la vampa agevolmente si spegne.

0: 70.it. 70-80.it. Gli altri suonano successi. Noi suoniamo classici. Questa è 70-80.it. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao ragazzi di 7080, questa volta mi piacerebbe poter ascoltare Looking for Love di Tom Hooker e non ho un ricordo, mi piace un sacco così come tutta la musica di quegli anni e ovviamente mi piacete tantissimo voi. Buona giornata, Roberta dalla provincia di Como. Ciao ciao!

0: 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Dato che nella playlist avete Eli Medero, perché non mi fate ascoltare Eli e Jacques No, Comanda la Man?
2: Che cosa dobbiamo fare esattamente, Michael?

0: Metti 70-80. Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Fiesta Snack! Fiesta Snack! Fiesta ti tenta tre volte tanto!
2: Fiesta piace ai grandi per le sue squisite creme!
1: Fiesta ti tenta tre volte tanto!
2: Fiesta piace ai ragazzi per il buon cacao che la ricopre!
1: Fiesta ti tenta tre volte tanto!
2: Leggera, nutriente, genuina, Fiesta piace a tutti tre volte tanto!
1: Perché buona, buona, buona!
2: Fiesta per lei!
0: 7080.it, ogni giorno un nuovo ricordo, non perderlo. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it, viaggia nel tempo con noi.
3: Sono Rick Manhattan Project.
4: Senti come nome c'ha possenza, capito, mi piace.
3: Naturalmente il brano non poteva essere che Fabio Vanni, Lei balla sola, del 1984, Sanremo dell'84. C'ha dei richiami ovviamente Italo Disco, la Italo Disco ha fatto Sanremo.

0: Viaggia nel tempo con noi.
1: Vi sto seguendo in televisione, naturalmente, visto che sono a casa in pensione, faccio il casalingo, però nel frattempo la moglie lavora perché non ha ancora raggiunto l'età pensionabile, per cui faccio il casalingo.
2: Oh, sembra molto invitante.
1: E non mi dispiace, piuttosto che andare a lavorare, guarda, va bene anche questo.
3: Vuoi farmi uscire dai gangheri? Sei orgoglioso di aver

0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: Pronti ad ascoltare le 5 hits più ascoltate nelle radio in questo momento?

mese del 1977. I cinque brani sono Fleetwood Mac, Dreams, Bill Conti, Gonna Fly Now, Steve Miller Band, Jet Airliner, Peter Frampton, I'm In You, Emotions, Best of My Love. E tra le cinque, oggi ascoltiamo questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Anche se il richiamo dello spago si è chiesa nel ventre, le chiedo un sacrificio per la vita.
0: Questa è 7080.it.
3: Newslinet.it.
4: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
3: Newslinet.it.
4: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
5: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
0: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
6: 37 70 88 70 80.
0: Ti piace la nostra musica?
7: Sì.
0: Allora cerca 7080 sugli store Apple e Android e scarica la nostra app.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Ho deciso di fermarmi, è ora di piantare le radici.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Visto? Bastano le parole giuste.
3: Ho seguito il tuo consiglio. È stato un ottimo consiglio.
4: Lo so, tu pensi di conoscermi, lo capisco, ma io non so chi sei tu. Io sono il capitano Colter Stevens.
3: Così mi metti paura.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it. La tua persona.

0: solo musica 70 e 80 in alta qualità. Questa è 7080.it. 7080.it presenta Il numero perfetto. Il numero perfetto. Un artista in tre brani. Conduce Roberto Lucchi.
1: Come sempre, tre canzoni in questo appuntamento, in questo programma del numero perfetto, un artista in tre brani. Abbiamo 10 minuti, li dedichiamo sempre a cantanti, cantautori, gruppi italiani. Oggi con noi c'è Ivan Graziani. Raccontiamo un po' della sua storia musicale e soprattutto ascoltiamo tre dei suoi successi. Lui inizia a metà degli anni 60 con diverse canzoni pubblicate, con il gruppo degli Anonima Sound e poi con diversi pseudonimi. Ma quello che interessa subito è il 1978, quando esce questo suo primo album. Il nome è pigro come la canzone che ascoltiamo.
0: 7080.it, il numero perfetto, un artista in tre brani.
2: Tu sai, ci

Sono 8 le canzoni contenute in questo album. Oltre a questa che abbiamo ascoltato, che gli dà il titolo Pigro, c'è anche Mona Lisa, altro pezzo che poi viene pubblicato anche nella versione a 45 giri. Ora andiamo nel 1979, perché dobbiamo ascoltare questa, Agnese. Sei la mia.

0: di questo brano Agnese, che è stato pubblicato nel 1979 nel suo settimo album. Il titolo è Agnese, Dolce Agnese. 10 le canzoni contenute, noi abbiamo ascoltato quella che diciamo un po' pilota tutto il 33 giri. Ci sta un altro pezzo? Direi proprio di sì, perché i minuti che rimangono ce lo permettono, e allora eccolo.
1: Il numero perfetto. Tre pezzi selezionati da 7080.it che raccontano l'artista che li ha creati. Fira.

0: Perfetto, un artista in tre brani, siamo arrivati alla fine oggi con Ivan Graziani e quindi non poteva mancare questo suo grande successo. Il titolo è Firenze, canzone contenuta in Viaggi e Intemperie, il suo 8° album. Stiamo parlando ovviamente del 1980. Per oggi è tutto, vi aspetto per il prossimo.
1: 7080.it ha presentato Il Numero Perfetto.
2: Il Numero Perfetto.
1: Un artista in tre brani, ha condotto Roberto Lucchi. 7080.it. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. 7080.it.

0: Ehi, boomer!
1: Oh nonno, sega almeno su che ti sale la pressione, dai.
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Ci manca pure la marcia dei pensionati, ho capito, eh?

0: Allegria!
1: Questa è 7080.it.
2: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
3: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
4: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
5: Vogliamo andare?
4: 37 70 88 70 80.
6: Bene, andata. E tornate vincitori, giusto?
7: Ciao, sono Ivano Corradini Ivano.
8: Così mi uccidi, amico.
7: Telefono dalla provincia di Lodi, precisamente a Tavazzano. Telefono, mando un messaggio dalla provincia di Lodi, Tavazzano con Villavesco, il paese.
8: Giusto.
7: E ricordo quando ballavamo di brutto, per cui adesso sai, un po' meno. Si ascolta sempre la musica perché è sempre la migliore, anni 70, 80, anche 90. E però ti ricordo più che altro quando ci spaccavamo in discoteca a ballare, naturalmente. Belle emittenti, complimenti.
9: Grazie, molto gentile.
1: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
10: Si può rinunciare al frutto, ma la rinuncia non significa indifferenza per il risultato.

successi. Noi. Suoniamo classico. Questa è 7080.it. Solo musica di alta qualità, in alta qualità. Questa è 7080.it. La Frappi e 7080.it presentano Italo Disco. Italo Disco. Perché Italians do it better.

0: 7080.it hanno presentato Italo Disco. Italo Disco. Perché Italians do it better. Hey Boomer.
1: Fate pure.
0: Gli anni 70 e 80. Li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web. Li leggi su 7080.it.
2: Io vi porto un esercito di pensionati sotto le finestre del comune che facciamo un casino tale che buttiamo giù anche Cofferati.
0: 7080.it presenta Top of the Pops.
3: I vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox.
4: Bentornati su Top of the Pops. Oggi con i 5 brani più ascoltati in radio in questo mese del 1979. Le 5 hits sono Donna Summer, Bad Girls, Sister Sledge, We Are Family, Earth, Wind and Fire, Boogie Wonderland, Cheap Trick, I Want You to Want Me, Van Halen, Dance the Night Away. Noi abbiamo scelto questa.

0: Questa è 7080.it.
1: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
2: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
3: Unico, non direi. Quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
2: Impossibile! L'abbiamo creato noi!
3: Ma non lo avete protetto. Mi spiace. Il nostro rapporto finisce qui.
4: Consult Media. Dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
5: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video. Audio-video. Se hai una Smart TV LG, cerca nello store l'app 7080. Scaricala e seguici dal televisore in HD audio e video.

0: Ti piace la nostra musica?
1: I like it!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Can see and the Sunshine Band.
2: Il viaggio nel tempo non esiste ancora, ma da qui a 30 anni lo inventeranno.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it. Questa è 7080.it.
3: 7080.it e K-Box presentano
0: Backup, 20 anni compressi in un'ora.
4: 1974, 7 luglio, la Germania Ovest vince il secondo mondiale battendo in finale l'Olanda per 2-1.

0: 7080.it. Roberto Lucchi presenta Jukebox. Tre successi per sole 100 lire.
1: 16 maggio 1984, questo è Jukebox, in questi 10 minuti, come sempre, tre canzoni della classifica italiana. Oggi si parte dalla posizione numero 8, ma la cosa importante sono sempre le 100 lire nel Jukebox.
0: Jukebox, tre pezzi per 100.

100 lire, 3 canzoni, questo è Jukebox e questa è la prima di oggi, la numero 8 anche della classifica italiana. Flavia Fortunato con Aspettami ogni sera. Al numero 5 c'è Giuni Russo.

0: Sempre tre canzoni della classifica italiana in jukebox. Questa è la numero 5, Giuni Russo con Limonata Cia Cia Cia. 16 maggio 1984. Ecco anche l'ultimo disco.
1: Jukebox, 100 lire per 10 minuti.

0: Guido Piano, questa è la canzone di Fabio Concato. Siamo arrivati alla fine di Jukebox. Abbiamo ascoltato queste tre canzoni della classifica italiana. Oggi la numero 8, la numero 5 e la numero 3. Stessa cosa faremo domani, quindi vi aspetto, non mancate.
1: Jukebox, 100 lire per 10 minuti di musica. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.

0: Io avrei un piano migliore. Senti, perché non ti tuffi e cominci ad annegare?
1: E tu salti dentro e mi salvi?
0: No, no, anch'io mi tuffo e ti tengo sott'acqua, così sarei io un eroe.
2: Questa è 7080.it.
3: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
4: Che hai da proporre, forestiero?
3: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
4: Affare fatto.
5: Mille anni dopo, il baratto torna di attualità.
6: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
5: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
6: 0331 59 33 77
7: 0331 59 33 77.
8: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG in 100 giorni creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG, tecnologia su misura in soli 100 giorni.
9: 22HBG.
10: Se usi la tua voce per professione, proteggila.
11: Con i moduli CTV, la tua impronta sonora diventa riconoscibile e giuridicamente tutelabile.
10: Società Italiana per la Tutela della Voce. Il primo ente italiano per la certificazione, registrazione, il deposito e la rivendicazione di marchi sonori e impronte vocali. www.ctv.info.
12: Ciao, sono sempre Gazzella da Milano, la solita, tutta quella voce tutta così.
13: Sarebbe a dire?
12: Donna Rouge, fake, sempre per il mio amore John. Ho tanta voglia di fare l'amore con te.
13: La Madonna.
12: Tutto il giorno, tutta la notte, sempre ti voglio. Dai, va bene, me l'ho mandata in onda.
13: Ma da quando?
12: Col giro, col pezzo questo qua, dai. Dai che siete bravi, dai.
14: Oh, andiamo, non è vero.
2: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
15: La sera del 14 luglio 1789, giorno storico della Rivoluzione francese, Luigi XVI di Francia, sul suo diario giornaliero, scriveva: «Oggi niente di nuovo».

0: 70 80.it. Hey Boomer, gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 70 80.it.
1: Mica per niente mi chiamo Fosforo.

0: Jukebox. Tre successi per sole 100 lire.
1: Tre canzoni per sole 100 lire. Questo è Jukebox, 16 maggio 1985.
2: E partiamo subito alla grande con una canzone di un film che non abbiamo ancora visto, ma la colonna sonora è fantastica. I Simple Minds di Jim Carrey con Don't You Forget About Me.

0: Don't You Forget About Me, Simple Minds aprono l'appuntamento odierno di Jukebox. Andiamo avanti perché abbiamo ancora ben due canzoni da scegliere.
1: Wow, è la prossima mia, c'è Prince nel nostro spazio Jukebox con Rust Band.

0: Barry Barrett in jukebox, due canzoni, 100 lire, uno solo e manca la terza.
1: Dai, l'ultima la fai scegliere a me. Oggi chiudiamo coi Duran Duran e View to a Kill. Anche questa è da un film.

0: Duran Duran, View to a Kill da 007, prima ancora Prince, Raspberry Beret e Simple Minds da The Breakfast Club con Don't You Forget About Me.
1: 100 lire finite, si chiude così l'appuntamento di Jukebox, che torna però domani, sempre puntuale e sempre su 7080.it.
2: Avete ascoltato Jukebox, 3 successi per sole 100 lire. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. 7080.it.

0: hai capito? Io mi sono innamorato di una ragazza di città.
1: Ma sei contenta?
2: No.
1: Mamma, è una brava ragazza, è diplomata.
2: Allora lei è un putanù.
3: Questa è 7080.it. Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali. Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG, in 100 giorni, creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG, tecnologia su misura in soli 100 giorni.
4: 22HBG.
5: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
6: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it?
7: 7080.it.
6: Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
7: 70 80.
6: Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80.
7: 70 80.
6: Se ti piace la nostra selezione musicale, scarica subito la nostra app dagli store online.

0: Ti piace la nostra musica? Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Beh, io sì, potrei provarci.
2: Se i miei calcoli sono esatti, quando questo aggeggio toccherà le 88 miglia orarie, ne vedremo delle belle, Marty.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. Generazione X, la selezione musicale per i nati dal 1965 al 1980. Questa è 7080.it.

7080.it ha presentato Generazione X, la selezione musicale per i nati dal 1965 al 1980. Una produzione Kvox.

0: ricordati che devi morire.
1: Va bene.
0: Ricordati che devi morire.
1: Sì, no, mo me la segni proprio. C'è una cosa, non vi preoccupate.
2: Questa è 7080.it.
3: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
4: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
5: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
1: Buongiorno, sono Massimo da Roma. Volevo riascoltare una canzone legata a un grande ricordo. È la canzone di Chris Lear, On the Beach. Grazie, mitici, siete i più forti.
0: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
2: Colui che chiede è stupido per un minuto. Colui che non chiede è stupido per tutta la vita.

0: DAB.it. Hey Boomer!
1: Bella zio!
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Cominciamo?
0: 7080.it presenta
2: The Weeks Compilation.
0: 10 ore di top alla carta.
3: Siete curiosi di sapere chi sarà oggi la numero 1, 16 maggio 1986, Weeks Compilation? Rimanete allora incollati alle frequenze di 7080.it per ascoltare e scoprire insieme tutte le posizioni di questa classifica. La decima delle canzoni più vendute di questa settimana del 1987 è Every Kind of People di Mint Juleps, mentre al numero 9 della nostra classifica dei singoli più venduti abbiamo i Crowded House con Don't Dream It's Over. Partiamo ad ascoltare dalla posizione numero 8 con Little Steven, Bitter Fruit.

0: Bitter Fruit di Little Steven, ottavo nella classifica di 7080.it, oggi 16 maggio 1987. Il settimo posto è invece occupato dagli ACT con Snobbery and Decay. La posizione numero 6 vede Love and Money con Hallelujah Man.
1: The Week's compilation.
2: On the blind side and down the back ways, the roots of sadness grow. When you can't get what you need,

Hallelujah Man, Love and Money, numero 6 oggi, 16 maggio 1987. Al numero 5 della classifica di 7080.it abbiamo i Curiosity Kill the Cat con Ordinary Day, mentre al quarto posto abbiamo una hit tutta da ballare, If You Let Me Stay, lui è Terence Trent D'Arby.

0: Terence Trent D'Arby, quarto su 7080.it con If You Let Me Stay all'interno di Weeks Compilation, la classifica dei 10 over the top à la carte. Classifica che vede al terzo posto i Johnny Hates Jets con Shattered Dreams, mentre al numero 2 la hit dei Cameo, Back and Forth.
1: The Weeks Compilation.

Back and Forth coi Cameo su 7080.it al numero 2 della Wix Compilation del 16 maggio 1987. Siamo dunque arrivati al momento di svelare la prima posizione della classifica di 7080.it, ma solo dopo aver rivisto tutte le posizioni dalla 10 alla 2. Every Kind of People, Mint Juleps, numero 10. Crowded House, Noni con Don't Dream It's Over. Bitter Fruit di Little Steven dalla E Street Band, numero 8. ACT, settimi con Snobbery and Decay. Love and Money, sesto posto con Hallelujah Man. Ordinary Day dei Curiosity Kill the Cat è la posizione numero 5 per questa Wix Compilation, mentre al quarto posto abbiamo ascoltato If You Let Me Stay di Terence Trent D'Arby. Terza posizione per Johnny Hates Jets con Shattered Dreams, mentre al numero 2 abbiamo appena ascoltato i Cameo con Back and Forth. La prima posizione oggi, 16 maggio 1987 di questa Wix Compilation, è occupata dai Living in a Box, che ascoltiamo con un singolo che porta proprio il loro nome, Living in a Box.

0: Living in a Box con Living in a Box, primi nella classifica di 7080.it, la Wix Compilation del 16 maggio 1987. Sulle note di questa canzone si chiude la puntata odierna della classifica dei 10 over the top alla carte. Ma noi torniamo domani, sempre puntuali e sempre, ovviamente, su 7080.it.
1: 7080.it e K-Box hanno presentato
2: The Wix Compilation.
3: 10 over the top alla carte.
4: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. Gli altri suonano successi, noi. Suoniamo classici, questa è 7080.it. Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questo

0: Gli architetti ti ospiteranno dal lunedì al venerdì a pranzo e cena per la tua vacanza gratuita sulle Alpi Biellesi.
1: Questa è 7080.it.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it.
3: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
4: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
5: Che hai da proporre, forestiero?
4: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
5: Affare fatto.
6: 1000 anni dopo, il baratto torna di attualità.
7: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
6: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
7: 0331 59 33 77.
8: 0331 59 33 77.
9: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi: metti 7080, oppure
10: Hey Siri,
9: metti 7080. Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante. Porta 7080.it sempre con te. Scarica la nostra app dallo

0: 7080.it e anche a Belluno. Cercala sul canale 351.
1: Libidine!
2: Ora pensa, cosa faccio? Possibile sia così semplice? Invertire il corso del tempo.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta Mixage, l'extended version dei classici anni 70 e 80.

0: Avete ascoltato Mixage, Mixage, l'extended version dei classici anni 70 e 80.
1: Oggi c'è Sole Piatti in offerta speciale. Ti dà piatti splendenti e ti fa risparmiare. Perché Sole Piatti pacco doppio costa solo 550 lire.
0: Questa è 7080.it.
2: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
3: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
4: Che hai da proporre, forestiero?
3: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
4: Affare fatto.
5: Mille anni dopo, il baratto torna di attualità.
6: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
5: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
6: 0331 59 33 77.
7: 0331 59 33 77.
8: La voce è identità, tono, timbro, energia.
9: È ritmo, articolazione, presenza.
8: Ogni voce ha una firma unica, fatta di respiro, modulazione, microsfumature irripetibili.
9: Ma ora può anche essere clonata illecitamente dall'intelligenza artificiale.
8: Se usi la tua voce per professione, proteggila.
9: Con i moduli CTV, la tua impronta sonora diventa riconoscibile e giuridicamente tutelabile.
8: Società Italiana per la Tutela della Voce. Il primo ente italiano per la certificazione, registrazione, il deposito e la rivendicazione di marchi sonori e impronte vocali. www.ctv.info. ctv.info.
10: Ciao carissimi, sono Nico e chiamo da Coglio, Valtrompia. La mia prima cassetta che ho comprato, perché allora i CD ancora non c'erano, è stato quello dei Boney M, che tuttora quando li sento, cioè sono belli ancora oggi. Il fatto è quello che musica anni 70-80, li senti oggi e sono veramente ancora belli, ti fa piacere ancora ascoltarli.
0: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
11: In guerra e in amore non è possibile prevedere tutto.

0: Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. Hey boomer,
1: ma va a lavorare coglione.
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Ma vaffanculo.

0: 7080.it. Con noi non ascolti la musica degli anni 70 e 80. Con noi la vivi. 7080.it.
1: The Gusties Make One.
2: Bentornati a The Gusties Make One con me, che sono Marco De Domenico. E se iniziassi dicendovi che l'unico segno certo del vero amore si nasconde in un bacio? Beh, così la pensava almeno Rudy Clark, che ha scritto la canzone che ospitiamo oggi in The Ghost Shoop Song. E lo shoop è riferito proprio al verso, movimento che facciamo con le labbra quando diamo un bacio. E la prima versione di successo del brano è di Betty Everett, anche se all'inizio era abbastanza riluttante a interpretarla perché diceva essere troppo puerile, ma alla fine la registrò e divenne un successo nel 1964. Andiamolo ancora ad ascoltare qui su 7080.it, Betty Everett con The Shoop Shoop Song.

Chop Song e diverse. Innumerevoli altre interpretazioni seguirono negli anni, ma solo nel 1989 divenne il primo singolo da solista di Cher a raggiungere la vetta della classifica. La cover di Cher era per la colonna sonora del suo film Sirene. Cher che ascoltiamo con The Chop Song.

0: con The Shoop Shoop Song a chiudere l'appuntamento di oggi con Dugusti Smelke One. Insieme a me, che sono Marco De Domenico, grazie a tutti voi per averci scelti, per averci seguiti. Se vi va, torniamo a riascoltarci domani, sempre qui. Ciao!
1: 7080.it
2: Dugusti Smelke One.
3: Metti 7080.
4: Deep 70s. Ecco la traccia nascosta che 7080 ha riscoperto per te.

0: è 7080.it. Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
1: Ma dov'è finito il gelato?
2: È sparito insieme ai clienti e al nome della mia gelateria.
1: Come sarebbe a dire?
2: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
3: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
4: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
5: Le produzioni di 7080.it sono realizzate da speaker umani e certificate dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. Per informazioni www.ctv.info. Società Italiana per la Tutela della Voce. Ente certificatore dell'utilizzo di voci umane per produzioni audio-video. Vuoi sapere quando andrà in onda il tuo programma preferito? Scarica l'app di 7080.it e consulta il palinsesto.
6: No, no, non mi può dare una mano lei?

0: piace la nostra musica? Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Comandi, dottore.
2: Stiamo sognando.
3: In questo momento sei nel centro dello studio, stai dormendo. Questa è la tua prima lezione di sogno condiviso. Stai calma.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
4: Siamo un po' con Piesco stasera. Dunque.
5: Ma perché devo pagare per Monaco di Baviera? Tu la ciuli e io le pago la presa.
6: È chiaro, stufato.
7: Auf Wiedersehen.
8: Innamorato
9: io.
0: Questa è l'alba degli anni 80 e voi siete su 7080.

0: 7080.it ha presentato Questa è l'alba degli anni 80 e voi siete su 7080.it. Una produzione K-Vox. Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questa è 7080.it. Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Questa è 7080.it.
1: Sono troppo vecchio. Mi guardo intorno, vedo i vostri giovani volti e penso... Certo che ho commesso tutti gli errori che un uomo di mezz'età possa fare. Sì, perché io ho sperperato tutti i miei soldi, che ci crediate o no. Ho cacciato via tutti quelli che mi volevano bene. E da qualche anno mi dà anche fastidio la faccia che vedo nello specchio. Sapete, col tempo, con l'età, tante cose ci vengono tolte. Ma questo fa parte della vita. Però tu lo impari solo quando quelle cose le cominci a perdere. E scopri che la vita è un gioco di centimetri.
0: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo.

0: ma insomma me la fa o non me la fa signizione?
1: La signora è fatta, gliel'ho fatta.
2: T'ha fatto male?
0: Ma se questo c'è la mano che è la piuma, ma che ha fatto male?
1: A giovano, sta mano può essere ferro e può essere piuma. Oggi è stata una piuma. Chi è?
3: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. lexmcl.it.
4: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
5: Che hai da proporre, forestiero?
4: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
5: Affare fatto.
6: 1000 anni dopo, il baratto torna di attualità.
7: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
6: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
7: 0331 59 33 77.
8: 0331 59 33 77.
9: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
10: Unico, non direi. Quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
9: Impossibile! L'abbiamo creato noi!
10: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
11: Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
3: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
12: Ciao 7080. Allora, io chiamo da Biassolo, Monza e Brianza. Mi chiamo Luigi e questa canzone mi ricorda le giostre del paese, i classici, i baraccon. Ciao 7080, siete fantastici.
3: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
13: Perché in fondo la vita è questa: vivere per emozionarsi, piangere per poi soffrire.

0: 7080.it e anche in Liguria. Cercala sul canale 351.
1: Ma guarda che ho provato prima, non funziona assolutamente, eh?
0: 7080.it presenta Discontinuity. Funk, disco, groove by 7080.it.

0: Disco Groove by 7080.it. Hey Boomer, gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Ehi, hey, ma è del mestiere, no?
2: Signore, è stata una svista, abbi un occhio di riguardo per il...

8080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra una spuma nera e un sacchetto di patatine pie. Campobasso, 1974.

0: Io speravo che riunendoci qui si potesse ragionare. E sono sempre pronto a fare tutto quello che è necessario per trovare una soluzione pacifica a questi problemi.
1: Questa è 7080.it.
2: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG in 100 giorni creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG, tecnologia su misura in soli 100 giorni.
1: 22HBG. Connect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Connect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
2: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
3: 7080.
2: Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80.
3: 70 80.
2: Scarica subito l'app di 7080.it dallo store del tuo telefono e

0: Ti piace la nostra musica?
1: Tutto questo non ha prezzo.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Perché uomo menti così a te stesso?
2: Digitare la sequenza.
3: Squadre 1 e 2, controllate la zona circostante.
2: È come se l'intero complesso stesse rilevando la nostra presenza e si stesse risvegliando.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. presenta Cosa resterà di questi anni 80? Ricordi indelebili del decennio più esagerato di sempre.
4: Una produzione K-Vox.

Dove sono finiti Moncler blu e le Timberland gialle? Tranquillo, li abbiamo qui con noi. Li avevi dimenticati qui, negli anni 80. Eccoli.

La tua maglietta Fruit of the Loom con le maniche arrotolate è ancora lì che ti aspetta. Questa è 7080.it, dove gli anni 80 non finiscono mai.

armatura del Ciarro. Qui la puoi indossare ancora, perché questa è 7080.it.

tua cameretta, insieme ai Duran Duran, mentre compili il tuo diario. Questi sono gli anni 80 e questa è 7080.it.

Ricordi i tuoi jeans Roy Rogers? Questa è la fine degli anni 80, anzi, gli anni 80 senza fine, su 7080.it.

0: 7080.it ha presentato
1: Cosa resterà di questi anni 80?
0: Ricordi indelebili del decennio più esagerato di sempre.
2: Una produzione K-Vox.
3: Che fai la domenica?
4: La domenica dormo.
3: E poi?
4: E poi mai.
3: E poi?
4: E poi guardo la televisione.
3: E allo stadio non ci vai mai?
4: No.
3: Neanche se gioca la Lazio?
4: Ma che me frega a me della Lazio?
3: Non hai capito, questa è una fabbrica laziale. Se non vieni allo stadio, Pecorazzi ti licenzia.
4: Ma io sono romanista.
3: No, tu sei disoccupato.
0: Questa è 7080.it.
5: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. lexmcl.it. Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
1: Secondo lei, viaggiando a una velocità di crociera di 80-85 km orari, potrei riuscire a lasciarmi alle spalle la perturbazione nei pressi di Perme? Ciao fantastici, vi fate sentire per favore una vostra scelta delle musiche di Ennio Morricone della colonna sonora di questo fantastico film Bianco, Rosso e Verdone? Grazie, vi voglio bene.
0: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
2: Ogni opportunità della vita è utile per imparare.

0: Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. Hey boomer,
1: me rompi proprio di coglioni.
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Ma come te lo devo da dire? Non mi devi da cercare più, ne?
0: 7080.it presenta American Top 40, 40 hit che hanno spaccato l'America negli anni 70 e 80.
2: In this episode, we will listen to Earth, Wind & Fire, Santa Esmeralda, OJ's, Real Thing, Passengers, Peter Jack's Band, Stacy Ladisaw, Rod Stewart, Ottawan, and La Bionda. And now, have a good fun with the American Top 40.
3: 1975.

0: 7080.it ha presentato American Top 40, 40 hit che hanno spaccato l'America negli anni 70 e 80. 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. 7080.it presenta Top of the Pops,
1: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Benvenuti su Top of the Pops con i 5 brani più trasmessi dalle radio in questo mese del 1985. Le 5 hit sono Bryan Adams, Heaven, Phil Collins, Sussudio, Eurythmics, Who'd I Lie to You, Howard Jones, Things Can Only Get Better, Kool & the Gang, Fresh, Noi Oggi Ascoltiamo Questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Ma come romantica una domenica di agosto al mare.
0: Questa è 7080.it.
3: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Mysteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Mysteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
0: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it.
4: Lexmcl.it. Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
5: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi. Metti 7080. Oppure
6: Hey Siri,
5: metti 7080. Metti 7080. Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante. Lo sai che puoi guardarci in TV anche dal tuo smartphone? Scarica l'app di 7080.it dallo store del tuo telefono.
7: Questa sì che è vita.